0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Radio City.
1: Radio City.
0: Il suono dei grandi successi.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni a El Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenze e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni il maggiore Magdi Ibrahim Abdel al-Sharif e i colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. Impronta 33, la scarpa con la suola a pallini, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta, che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex del l'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. Lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. Il candidato di centrodestra all'azzurro Fabio Roscioli ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni hanno coinvolto circa 70 comuni. Lo stadio della Roma dovrebbe vedere la sua prima pietra la prossima primavera. Ieri il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata vuol dire, scandisce il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, una sola cosa: lo stadio a questo punto è una certezza, si farà. Il calcio: buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini dopo la sconfitta d'esordio contro il Belgio. Con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Tutti quanti hanno fatto una grande partita, una menzione per tutti, ha detto Mancini dopo la vittoria. Tutta la squadra ha giocato bene e molto alta, bravi tutti, ma anche Raspadori ha fatto bene, era una partita difficile, ora cerchiamo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora pensiamo a Parigi. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni al Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenze e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni i 3007 egiziani. Sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni, mentre i giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. La procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007 e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta, che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Forti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev. Le difese antiaeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina. Nuovi missili balistici si stanno dirigendo verso Kiev. Il candidato di centrodestra all'azzurro Fabio Roscioli ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni alla scorsa primavera. Il calcio: buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini dopo la sconfitta all'esordio contro il Belgio, con il match finito tra i fischi del proprio pubblico. L'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione, da Nadia Sessa.
0: La giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi, condannati 3007 egiziani a 10 anni per la morte di Giulio Regeni, giovane ricercatore torturato e ammazzato al Cairo nel 2016, assolto uno degli imputati. Riconosciuto il sequestro di persona, ma non l'omicidio. E novità anche sul caso di Davide Rossi, il capo comunicazione di MPS trovato morto a Siena nel 2013. Secondo le simulazioni del RIS, Rossi sarebbe stato aggredito da più persone e avrebbe cercato di difendersi, tenuto fuori dalla finestra e precipitato dopo aver mancato la presa. Delitto di Garlasco. La Procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato dalle nuove consulenze, da cui emergerebbe che il suo piede è compatibile con la scarpa del killer. Ombre sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo, sentito nei giorni scorsi. Ma la famiglia dichiara, ribadisce la sua posizione, nessun elemento nuovo su Stasi, invitando la Corte a chiudere la vicenda. Forti esplosioni a Kiev nella notte. Nella capitale ucraina sono stati attivati i sistemi di difesa aerea. Ieri colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina, l'Accademia Nazionale delle Scienze, con una vittima e uno degli edifici del Ministero dell'Istruzione. Per Zelensky attualmente ci sono più di 8.000 truppe nordcoreane sul territorio russo. Siamo al calcio. Mancini cala il poker nel match del riscatto valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di Bastoni, Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie a Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Caso Giulio Regeni. La giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi, condannati 3007 egiziani a 10 anni per la morte del giovane ricercatore italiano torturato e ammazzato a El Cairo nel 2016, assolto uno degli imputati. Riconosciuto il sequestro di persona, ma non l'omicidio. Delitto di Garlasco. La Procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato dalle nuove consulenze, da cui emergerebbe che il suo piede è compatibile con la scarpa del killer. Ombre sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo, sentito nei giorni scorsi. Ma la famiglia dichiara, ribadisce la sua posizione, nessun elemento nuovo su Stasi, invitando la Corte a chiudere la vicenda. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale degli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Intanto il petrolio si impenna, WTI a $94, Brent a 107. E siamo al calcio. Si chiedeva una risposta convincente. La nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia 4-1 grazie alle reti di Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca a inizio ripresa con la rete di Yılmaz, ma Pio rimette la distanza e l'Italia vince e convince. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il capo dello Stato Mattarella ricorda l'eccidio nazifascista di Marzabotto. Ciò che è accaduto può ripetersi. Le guerre, ammonisce Mattarella, stanno nuovamente travolgendo regole ed argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze ed ogni senso di umanità. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. È durata poco meno di una notte la riapertura totale dei voli a Catania. La ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna ha portato alla sospensione dell'operatività dell'aeroporto Vincenzo Bellini, dove non sarà possibile atterrare e decollare almeno fino alle 15. Caro carburanti, anche Kuwait Italia accoglie l'invito del governo italiano ad applicare un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Caso Giulio Regeni, la giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi, condannati 3007 egiziani a 10 anni per la morte del giovane ricercatore italiano torturato e ammazzato a El Cairo nel 2016, assolto uno degli imputati, riconosciuto il sequestro di persona ma non l'omicidio. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. È morto a 89 anni il fotografo Umberto Pizzi, con i suoi scatti ha immortalato la dolce vita e le serate mondane della capitale. Lo annuncia il Fatto Quotidiano, testata con cui da oltre 10 anni collaborava sul suo sito web. Il centrodestra senza Vannacci vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria per assegnare un seggio alla Camera dei Deputati dopo le dimissioni di Cannizzaro. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51,02% contro il 36,59% di Benedetto del Campolargo Unito e il 10,94% del candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Si celebra oggi la 7ª giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari, istituita dall'ONU nel dicembre 2019. Una giornata per fare il punto sulla filiera del cibo gettato, 7,3 miliardi solo nelle case, per un totale di oltre 5 milioni di tonnellate, ma anche per presentare i vincitori 2026 dei piccoli Oscar italiani per lo sviluppo sostenibile. Dal gelato vegetale al cortometraggio scolastico a Castellammare di Stabia sul contrasto allo spreco alimentare e ambientale. Ed è tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Stando a quanto riferito da fonti qualificate, gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso dopo le ultime perquisizioni. E nuovo sviluppo anche nell'inchiesta sulla morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, morto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. Notificato un avviso di conclusione indagini preliminari ad una 65enne che avrebbe avuto un ruolo nell'uccisione di Bergamini, agendo in concorso con il padre di Isabella Internò, l'ex fidanzata del calciatore, attualmente a processo d'appello, condannata in primo grado a 16 anni di reclusione. Una 17enne della provincia di Trento è stato arrestato dalla Polizia di Stato in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel corso delle perquisizioni all'interno della casa del giovane, gli investigatori hanno rinvenuto katane, macete, coltelli, balestre, fucili ed altro materiale atto ad offendere. Il basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. Palla 2 alle 20:30. E comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte al Palattaliercio alle 20. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata ed è rimasto in questura per oltre un'ora. Sono scattate le manette per un 37enne di origini pakistane in carcere a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. Il capo dello Stato Mattarella ricorda l'eccidio nazifascista di Marzabotto. Ciò che è accaduto può ripetersi. Le guerre, ammonisce Mattarella, stanno nuovamente travolgendo regole ed argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze ed ogni senso di umanità. Caro carburanti, anche Kuwait Italia accoglie l'invito del governo italiano ed applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Polemiche il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. I rapporti col Cairo non cambiano, le parole del ministro degli esteri Tajani. La segretaria Demash Line attacca. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. I difensori degli 007 egiziani condannati sono intanto pronti a fare ricorso in appello. Tragedia a Bolzano, una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro città. La piccola è in condizioni gravissime, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Maurizio. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarla, è morta poco dopo il ricovero. Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata in un suo ufficio a Campobasso. Prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui 3 furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I 5 cittadini britannici arrestati sono stati rilasciati su cauzione. Formula 1, la scuderia Ferrari scende in campo e difende il proprio team principal Vasseur. Ci sono state parecchie speculazioni intorno alla scuderia e alla sua leadership. Ferrari ha fatto delle scelte e la fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Così la scuderia di Maranello. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. La sentenza su Regeni è limitata. Vogliamo sapere chi sono gli assassini. Il ministro degli esteri Tajani torna sul verdetto sulla morte del ricercatore dopo le polemiche sulle sue parole di ieri. Sono stati condannati 3 uomini, non l'Egitto, aveva detto. Dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. La segretaria Demash Line chiede che il governo faccia rispettare la sentenza. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La procura invece attende le motivazioni per un eventuale ricorso. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Lavrov accusa l'Europa, conduce una guerra contro di noi. Energia, l'Unione Europea lancia l'allarme, l'inverno sarà impegnativo e i prezzi saranno molto alti. A dirlo è il commissario europeo all'energia Jorgensen, in un punto stampa a margine del Consiglio informale Energia a Dublino. Il calcio finalmente un po' di luce in fondo al tunnel, lo dice il presidente della FIGC Giovanni Malagò, al quale ieri sera la nazionale ha strappato un sorriso dopo la netta vittoria sulla Turchia a Bursa. Vincere in uno scenario climatico così complicato mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello, è quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e 2 colonnelli. Intanto il ministro Tajani, dopo le polemiche, commenta: la sentenza è limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Intanto precipita un bombardiere strategico russo, morte 6 persone durante un volo di addestramento in una zona remota dell'estremo oriente. Tragedia a Bolzano, una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro città davanti a un centro commerciale. La piccola, secondo le prime informazioni, si trovava con la mamma nei pressi di una fermata dell'autobus quando è stata travolta dal mezzo. Lutto nel mondo del giornalismo. Il vice direttore di Libero, Andrea Tempestini, 40 anni, è stato trovato morto ieri sera nella cantina della sua abitazione di Milano. L'allarme lanciato da un familiare. Accertamenti dei carabinieri, sul corpo dell'uomo non sono stati trovati elementi che possano far pensare a un'aggressione. Calcio, il Parma ha ufficializzato l'ingaggio di Alberto Gilardino come nuovo allenatore al posto dell'esonerato Cuesta. Accordo per una stagione con opzione per altre 2. Si tratta del terzo cambio in Serie A dopo quelli di Bologna e Fiorentina, che hanno esonerato rispettivamente Tedesco e Grosso. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio Eni Live, Eni offre un nuovo contributo alle famiglie italiane volto a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. A partire dal 1 ottobre, annuncia la società, sconto del 30% su luce e gas rispetto all'offerta base e prezzo bloccato per 2 anni. Nuova in attesa perquisizione Lampo questa mattina negli studi a Pietracatella e Campobasso di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi. Chelsea e Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina. 9 mesi dopo il decesso delle due donne, l'uomo rimane la figura centrale nella soluzione del giallo. Al momento però non risulta indagato. In un suo ufficio è stata sequestrata una borsa della moglie. È fissata per domani l'udienza davanti al GIP di Roma contro la richiesta di archiviazione del procedimento relativo alla strage di Ustica. La procura è però pronta a ritirare la richiesta alla luce dell'apertura arrivata dalla Francia sulla disponibilità a trasmettere all'Italia tutta la documentazione relativa a quanto avvenuto la sera del 27 giugno 1980. Parigi chiarisce: su Ustica abbiamo sempre fornito elementi in nostro possesso. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'Alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Intanto precipita un bombardiere strategico russo, morte 6 persone durante un volo di addestramento in una zona remota dell'estremo oriente. Calcio tegole in casa Udinese, impegnato con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3-4 settimane. In casa Milan si ferma Salama Kers, infortuni alla caviglia in allenamento ma niente lesioni. È tutto, a più tardi.
3: Buonasera dalla redazione. Prima il carburante, ora le bollette. Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, Eni attraverso Plenitude lancia una nuova offerta luce e gas con prezzi scontati del 30% rispetto alla principale tariffa a prezzo fisso. Sarà disponibile dal 1 al 24 ottobre, prezzo bloccato per 2 anni. Lo spread italiano buca la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. A indicarlo sono le quotazioni su borsa italiana. La volata dello spread si accompagna allo shock energetico. Il BTP decennale paga un rendimento del 4,59%, ma è così alto da oltre 3 anni. Torna alta la tensione tra Russia ed Europa. Mosca, in una lettera alla NATO, mette in guardia i membri dell'alleanza su possibili minacce all'enclave russa di Kaliningrad, territorio che Mosca assicura di voler difendere con l'intero arsenale. L'alleanza conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto denunciando le minacce di Mosca e ricordando la sua natura difensiva. Opposizioni contro il ministro degli esteri Tajani per le dichiarazioni sulla sentenza Regeni, secondo cui sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Interpellato oggi a margine di un evento, Tajani aggiusta il tiro: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati sono pronte a impugnare la sentenza. Calcio: il giorno dopo il successo in Turchia, il presidente della FIGC Malagò sorride alla prova degli azzurri. Questo è il primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel. Sugli episodi di violenza contro gli arbitri, Malagò ha ricordato come la tutela di chi garantisce il rispetto delle regole deve essere una priorità di sistema. È tutto, a più tardi.
2: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio, ma gli autotrasportatori temono la beffa senza interventi sull'extra rete. Lo spread sfonda intanto la soglia dei 100 punti per la prima volta dalla primavera del 2025. Una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini di Regeni cerca di spegnere così la polemica. Il ministro degli esteri Tajani, bersaglio dell'opposizione per le parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La svolta del giallo di Pietracatella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella Di Jelsi, morti avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è sotto interrogatorio in questura a Campobasso per la terza volta. Stamani sono stati perquisiti gli studi e la casa di De Vita, che comunque al momento non risulta indagato. Alta tensione Mosca-NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave. La NATO replica denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca. Lavrov accusa l'Europa conduce una guerra contro di noi. Calcio: come ufficializzato dalla Premier League in un comunicato, il Manchester City è stato riconosciuto colpevole per gravi violazioni finanziarie compiute nel corso di 9 stagioni da una commissione indipendente. Resta da determinare la sanzione. Delusi e sorpresi, siamo innocenti, la replica del club che annuncia appello. È tutto, buon proseguimento di serata.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni a Il Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenze e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni il maggiore Magdi Ibrahim Abdel al-Sharif e i colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. I 3007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. Impronta 33, la scarpa con la suola a pallini, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha tirato le file fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex dell'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense, lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. Il candidato di centrodestra all'azzurro Fabio Roscioli ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni hanno coinvolto circa 70 comuni. Lo stadio della Roma dovrebbe vedere la sua prima pietra la prossima primavera. Ieri il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata vuol dire, scandisce il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, una sola cosa: lo stadio a questo punto è una certezza, si farà. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini dopo la sconfitta d'esordio contro il Belgio. Con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Tutti quanti hanno fatto una grande partita, una menzione per tutti, ha detto Mancini dopo la vittoria. Tutta la squadra ha giocato bene e molto alta, bravi tutti, ma anche Raspadori ha fatto bene, era una partita difficile, ora cerchiamo di recuperare le forze, abbiamo giocatori freschi a casa e ora pensiamo a Parigi. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni al Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenza e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni i 3007 egiziani. Sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni, mentre i giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. La Procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007 e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Forti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev. Le difese antiaeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina. Nuovi missili balistici si stanno

anni di depistaggi e silenzi, condannati 3007 egiziani a 10 anni per la morte di Giulio Regeni, giovane ricercatore torturato e ammazzato al Cairo nel 2016, assolto uno degli imputati. Riconosciuto il sequestro di persona, ma non l'omicidio. E novità anche sul caso di Davide Rossi, il capo comunicazione di MPS trovato morto a Siena nel 2013. Secondo le simulazioni del RIS, Rossi sarebbe stato aggredito da più persone e avrebbe cercato di difendersi, tenuto fuori dalla finestra e precipitato dopo aver mancato la presa. Delitto di Garlasco. La Procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato dalle nuove consulenze, da cui emergerebbe che il suo piede è compatibile con la scarpa del killer. Ombre sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo, sentito nei giorni scorsi. Ma la famiglia di Chiara ribadisce la sua posizione: nessun elemento nuovo su Stasi, invitando la Corte a chiudere la vicenda. Forti esplosioni a Kiev nella notte. Nella capitale ucraina sono stati attivati i sistemi di difesa aerea. Ieri colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina, l'Accademia Nazionale delle Scienze, con una vittima e uno degli edifici del Ministero dell'Istruzione. Per Zelensky attualmente ci sono più di 8.000 truppe nordcoreane sul territorio russo. Siamo al calcio. Mancini cala il poker nel match del riscatto, valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League, e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di Bastoni Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie a Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Caso Giulio Regeni. La giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi. Condannati 3007 egiziani a 10 anni per la morte del giovane ricercatore italiano torturato e ammazzato a El Cairo nel 2016. Assolto uno degli imputati. Riconosciuto il sequestro di persona, ma non l'omicidio. Delitto di Garlasco. La Procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato dalle nuove consulenze, da cui emergerebbe che il suo piede è compatibile con la scarpa del killer. Ombre sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo, sentito nei giorni scorsi. Ma la famiglia di Chiara ribadisce la sua posizione: nessun elemento nuovo su Stasi, invitando la Corte a chiudere la vicenda. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale degli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Intanto il petrolio si impenna, WTI a $94, Brent a 107. Siamo al calcio. Si chiedeva una risposta convincente. La nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia 4-1 grazie alle reti di Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca a inizio ripresa con la rete di Yılmaz, ma Pio rimette la distanza e l'Italia vince e convince. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il capo dello Stato Mattarella ricorda l'eccidio nazifascista di Marzabotto. Ciò che è accaduto può ripetersi. Le guerre, ammonisce Mattarella, stanno nuovamente travolgendo regole ed argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze ed ogni senso di umanità. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. È durata poco meno di una notte la riapertura totale dei voli a Catania. La ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna ha portato alla sospensione dell'operatività dell'aeroporto Vincenzo Bellini, dove non sarà possibile atterrare e decollare almeno fino alle 15. Caro carburanti, anche Kuwait Italia accoglie l'invito del governo italiano ad applicare un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa.
Caso Giulio Regeni, la giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi, condannati 3 007 egiziani a 10 anni.

0: Yemeni. Per la morte del giovane ricercatore italiano torturato e ammazzato a El Cairo nel 2016, assolto uno degli imputati, riconosciuto il sequestro di persona ma non l'omicidio. A Pietracatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. È morto a 89 anni il fotografo Umberto Pizzi, con i suoi scatti ha immortalato la dolce vita e le serate mondane della capitale. Lo annuncia il Fatto Quotidiano, testata con cui da oltre 10 anni collaborava sul suo sito web. Il centrodestra senza Vannacci vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria per assegnare un seggio alla Camera dei Deputati dopo le dimissioni di Cannizzaro. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51,02% contro il 36,59% di Benedetto del Campo Largo Unito e il 10,94% del candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Si celebra oggi la 7ª giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari, istituita dall'ONU nel dicembre 2019. Una giornata per fare il punto sulla filiera del cibo gettato, 7,3 miliardi solo nelle case, per un totale di oltre 5 milioni di tonnellate, ma anche per presentare i vincitori 2026 dei piccoli Oscar italiani per lo sviluppo sostenibile. Dal gelato vegetale al cortometraggio scolastico a Castellammare di Stabia sul contrasto allo spreco alimentare e ambientale. Ed è tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Stando a quanto riferito da fonti qualificate, gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso dopo le ultime perquisizioni. E nuovo sviluppo anche nell'inchiesta sulla morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, morto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. Notificato un avviso di conclusione indagini preliminari ad una 65enne che avrebbe avuto un ruolo nell'uccisione di Bergamini, agendo in concorso con il padre di Isabella Internò, l'ex fidanzata del calciatore, attualmente a processo d'appello, condannata in primo grado a 16 anni di reclusione. Un 17enne della provincia di Trento è stato arrestato dalla Polizia di Stato in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel corso delle perquisizioni all'interno della casa del giovane, gli investigatori hanno rinvenuto katane, macete, coltelli, balestre, fucili ed altro materiale atto ad offendere. Il basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. Palla 2 alle 20:30 e comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Claipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Pala Taliercio alle 20. Ed è tutto. A più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Sembra sempre più vicino un rinvio a giudizio per Andrea Sempio dopo che la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007. Un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata ed è rimasto in questura per oltre un'ora. Sono scattate le manette per un 37enne di origini pakistane in carcere a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. Il capo dello Stato Mattarella ricorda l'eccidio nazifascista di Marzabotto. Ciò che è accaduto può ripetersi. Le guerre, ammonisce Mattarella, stanno nuovamente travolgendo regole ed argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze ed ogni senso di umanità. Caro carburanti, anche Kuwait Italia accoglie l'invito del governo italiano ed applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Polemiche il giorno dopo la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. I rapporti col Cairo non cambiano, le parole del ministro degli esteri Tajani. La segretaria Demme Schlein attacca: Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. I difensori degli 007 egiziani condannati sono intanto pronti a fare ricorso in appello. Tragedia a Bolzano, una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro città. La piccola è in condizioni gravissime, è stata trasferita in codice rosso all'ospedale San Maurizio. Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarla, è morta poco dopo il ricovero. Gianni Di Vita, padre di Sara Di Vita e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, ha lasciato la questura di Campobasso intorno alle 11. L'uomo era stato portato negli uffici della squadra mobile al termine della seconda perquisizione effettuata in mattinata in un suo ufficio a Campobasso. Prende una piega inaspettata il caso del presunto piano di attacco nei pressi della base RAF di Fairford, nel Regno Unito. Gli accertamenti effettuati sui 3 furgoni fermati domenica scorsa non avrebbero portato al ritrovamento di esplosivi funzionanti. I 5 cittadini britannici arrestati sono stati rilasciati su cauzione. Formula 1, la scuderia Ferrari scende in campo e difende il proprio team principal Vasseur. Ci sono state parecchie speculazioni intorno alla scuderia e alla sua leadership. Ferrari ha fatto delle scelte e la fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Così la scuderia di Maranello. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. La sentenza su Regeni è limitata. Vogliamo sapere chi sono gli assassini. Il ministro degli esteri Tajani torna sul verdetto sulla morte del ricercatore dopo le polemiche sulle sue parole di ieri. Sono stati condannati 3 uomini, non l'Egitto, aveva detto. Dichiarazioni definite dall'opposizione negazioniste e offensive. La segretaria Demme Schlein chiede che il governo faccia rispettare la sentenza. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La procura invece attende le motivazioni per un eventuale ricorso. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Lavrov accusa l'Europa, conduce una guerra contro di noi. Energia, l'Unione Europea lancia l'allarme, l'inverno sarà impegnativo, i prezzi saranno molto alti. A dirlo è il commissario europeo all'energia Jorgensen, in un punto stampa a margine del Consiglio informale Energia a Dublino. Il calcio, finalmente un po' di luce in fondo al tunnel, lo dice il presidente della FIGC Giovanni Malagò, al quale ieri sera la nazionale ha strappato un sorriso dopo la netta vittoria sulla Turchia a Bursa. Vincere in uno scenario climatico così complicato mi porta a dire che questo è solo il primo passo, ha detto l'ex numero uno del CONI. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Le difese dei 3007 egiziani condannati nel processo per il caso Regeni sono pronte a impugnare la sentenza in appello, è quanto emerge all'indomani della decisione con cui la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per sequestro di persona a un maggiore e 2 colonnelli. Intanto il ministro Tajani, dopo le polemiche, commenta: la sentenza è limitata, vogliamo sapere chi sono gli assassini. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Intanto precipita un bombardiere strategico russo, morte 6 persone durante un volo di addestramento in una zona remota dell'Estremo Oriente. Tragedia a Bolzano, una bambina di 5 anni è morta dopo essere stata investita da un furgone nel centro città davanti a un centro commerciale. La piccola, secondo le prime informazioni, si trovava con la mamma nei pressi di una fermata dell'autobus quando è stata travolta dal mezzo. Lutto nel mondo del giornalismo, il vice direttore di Libero, Andrea Tempestini, 40 anni, è stato trovato morto ieri sera nella cantina della sua abitazione di Milano. L'allarme lanciato da un familiare. Accertamenti dei carabinieri, sul corpo dell'uomo non sono stati trovati elementi che possano far pensare a un'aggressione. Calcio, il Parma ha ufficializzato l'ingaggio di Alberto Gilardino come nuovo allenatore al posto dell'esonerato Cuesta. Accordo per una stagione con opzione per altre 2. Si tratta del terzo cambio in Serie A dopo quelli di Bologna e Fiorentina, che hanno esonerato rispettivamente Tedesco e Grosso. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina presso le stazioni di servizio Eni Live, Eni offre un nuovo contributo alle famiglie italiane volto a supportare i cittadini nel sostenere i prezzi elevati dell'energia. A partire dal 1 ottobre, annuncia la società, sconto del 30% su luce e gas rispetto all'offerta base e prezzo bloccato per 2 anni. Nuova in attesa perquisizione Lampo questa mattina negli studi a Pietracatella e Campobasso di Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, morte avvelenate dalla ricina. 9 mesi dopo il decesso delle due donne. L'uomo rimane la figura centrale nella soluzione del giallo. Al momento però non risulta indagato. In un suo ufficio è stata sequestrata una borsa della moglie. È fissata per domani l'udienza davanti al GIP di Roma contro la richiesta di archiviazione del procedimento relativo alla strage di Ustica. La procura è però pronta a ritirare la richiesta alla luce dell'apertura arrivata dalla Francia sulla disponibilità a trasmettere all'Italia tutta la documentazione relativa a quanto avvenuto la sera del 27 giugno 1980. Parigi chiarisce: su Ustica abbiamo sempre fornito elementi in nostro possesso. La Russia tuona contro le esercitazioni NATO su Kaliningrad. La difenderemo con l'intero arsenale, avverte Mosca in una lettera inviata all'Alleanza, che replica ricordando la natura difensiva della NATO. Intanto precipita un bombardiere strategico russo, morte 6 persone durante un volo di addestramento in una zona remota dell'Estremo Oriente. Calcio tegole in casa Udinese, impegnato con la nazionale italiana, Nicolò Zaniolo ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra e sarà fuori per circa 3-4 settimane. In casa Milan si ferma Salamakers, infortunio alla caviglia in allenamento ma niente lesioni. È tutto, a più tardi.
2: Buonasera dalla redazione. Prima il carburante, ora le bollette. Dopo il tetto ai prezzi di gasolio e benzina, Eni attraverso Plenitude lancia una nuova offerta luce e gas con prezzi scontati del 30% rispetto alla principale tariffa a prezzo fisso. Sarà disponibile dal 1 al 24 ottobre, prezzo bloccato per 2 anni. Lo spread italiano buca la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. A indicarlo sono le quotazioni su borsa italiana. La volata dello spread si accompagna allo shock energetico. Il BTP decennale paga un rendimento del 4,59%, ma è così alto da oltre 3 anni. Torna alta la tensione tra Russia ed Europa. Mosca, in una lettera alla NATO, mette in guardia i membri dell'alleanza su possibili minacce all'enclave russa di Kaliningrad, territorio che Mosca assicura di voler difendere con l'intero arsenale. L'alleanza conferma di aver ricevuto la missiva e di aver anche risposto denunciando le minacce di Mosca e ricordando la sua natura difensiva. Opposizioni contro il ministro degli esteri Tajani per le dichiarazioni sulla sentenza Regeni, secondo cui sono state condannate 3 persone e non l'Egitto. Interpellato oggi a margine di un evento, Tajani aggiusta il tiro: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati sono pronte a impugnare la sentenza. Calcio: il giorno dopo il successo in Turchia, il presidente della FIGC Malagò sorride alla prova degli azzurri. Questo è il primo passo, ma si vede la luce in fondo al tunnel. Sugli episodi di violenza contro gli arbitri, Malagò ha ricordato come la tutela di chi garantisce il rispetto delle regole deve essere una priorità di sistema. È tutto, a più tardi.
1: Buonasera dalla redazione. Nuova mossa dell'Eni dopo quella del taglio del prezzo dei carburanti. La compagnia ha deciso uno sconto del 30% sulle bollette di luce e gas da ottobre. Sulla scia di Eni e IP anche Kuwait applicherà un price cap su benzina e su gasolio, ma gli autotrasportatori temono la beffa senza interventi sull'extra rete. Lo spread sfonda intanto la soglia dei 100 punti per la prima volta dalla primavera del 2025. Una sentenza limitata che non dice chi sono gli assassini di Regeni cerca di spegnere così la polemica. Il ministro degli esteri Tajani, bersaglio dell'opposizione per le parole dopo la sentenza sulla morte del ricercatore. Intanto le difese dei 3007 egiziani condannati a 10 anni sono pronte a impugnare la sentenza in appello. La svolta del giallo di Pietra Catella potrebbe essere vicina. Gianni Di Vita, padre e marito di Sara e Antonella Di Jelsi, morti avvelenate dalla ricina nel dicembre scorso, è sotto interrogatorio in questura a Campobasso per la terza volta. Stamani sono stati perquisiti gli studi e la casa di De Vita, che comunque al momento non risulta indagato. Alta tensione Mosca-NATO. La Russia scrive all'alleanza per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave. La NATO replica denunciando a sua volta le minacce di usare la forza da parte di Mosca. Lavrov accusa l'Europa conduce una guerra contro di noi. Calcio: come ufficializzato dalla Premier League in un comunicato, il Manchester City è stato riconosciuto colpevole per gravi violazioni finanziarie compiute nel corso di 9 stagioni da una commissione indipendente. Resta da determinare la sanzione. Delusi e sorpresi, siamo innocenti, la replica del club che annuncia appello. È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni a El Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenze e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni il maggiore Magdi Ibrahim Abdel al-Sharif e i colonnelli Usam Elmi e Atar Kamel Mohamed. Mohammed, mentre il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato assolto. I tre 007 egiziani sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni avvenuto al Cairo il 25 gennaio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. Impronta 33, la scarpa con la suola a pallini, il DNA sotto le unghie di Chiara Poggi. La procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex dell'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. Lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. Il candidato di centrodestra all'azzurro Fabio Roscioli ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni della scorsa primavera. Le votazioni hanno coinvolto circa 70 comuni. Lo stadio della Roma dovrebbe vedere la sua prima pietra la prossima primavera. Ieri il parere positivo della conferenza di servizi relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'impianto nell'area di Pietralata vuol dire, scandisce il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, una sola cosa: lo stadio a questo punto è una certezza, si farà. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini dopo la sconfitta d'esordio contro il Belgio. Con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Tutti quanti hanno fatto una grande partita, una menzione per tutti, ha detto Mancini dopo la vittoria. Tutta la squadra ha giocato bene e molto alta, bravi tutti, ma anche Raspadori ha fatto bene, era una partita difficile, ora cerchiamo di recuperare le forze, abbiamo giocato freschi a casa e ora pensiamo a Parigi. Per ora è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. 10 anni dopo la morte del ricercatore 28enne Giulio Regeni al Cairo in Egitto, con evidenti segni di violenza e torture, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni i 3007 egiziani. Sono stati condannati solo per il sequestro di Regeni, mentre i giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio. La procura di Pavia ha tirato le fila dopo 18 mesi di indagini e ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007 e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Forti esplosioni sono state udite nella notte a Kiev. Le difese antiaeree si sono attivate durante un allarme lanciato dall'aeronautica militare ucraina. Nuovi missili balistici si stanno dirigendo verso Kiev. Il candidato di centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, ha vinto con il 51,02% delle preferenze le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia, eletto sindaco del capoluogo nelle elezioni alla scorsa primavera. Il calcio, buona la seconda in Nations League per gli azzurri del CT Roberto Mancini. Dopo la sconfitta all'esordio contro il Belgio, con il match finito tra i fischi del proprio pubblico, l'Italia ha battuto a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella per 4-1. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione, da Nadia Sessa. La giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi. Condannati 3007 egiziani a 10 anni per la morte di Giulio Regeni, giovane ricercatore torturato e ammazzato al Cairo nel 2016. Assolto uno degli imputati. Riconosciuto il sequestro di persona, ma non l'omicidio. E novità anche sul caso di Davide Rossi, il capo comunicazione di MPS trovato morto a Siena nel 2013. Secondo le simulazioni del RIS, Rossi sarebbe stato aggredito da più persone e avrebbe cercato di difendersi, tenuto fuori dalla finestra e precipitato dopo aver mancato la presa. Delitto di Garlasco. La Procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato dalle nuove consulenze, da cui emergerebbe che il suo piede è compatibile con la scarpa del killer. Ombre sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo, sentito nei giorni scorsi. Ma la famiglia di Chiara ribadisce la sua posizione: nessun elemento nuovo su Stasi, invitando la Corte a chiudere la vicenda. Forti esplosioni a Kiev nella notte. Nella capitale ucraina sono stati attivati i sistemi di difesa aerea. Ieri colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina, l'Accademia Nazionale delle Scienze, con una vittima e uno degli edifici del Ministero dell'Istruzione. Per Zelensky attualmente ci sono più di 8.000 truppe nordcoreane sul territorio russo. Siamo al calcio. Mancini cala il poker nel match del riscatto, valevole per la seconda giornata del gruppo A di Nations League, e vince contro la Turchia 4-1 grazie alle reti di Bastoni Frattesi, dell'esordiente Kayode e di Pio Esposito. L'onore dei turchi è salvo grazie a Yılmaz, autore anche di una seconda rete poi annullata. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Caso Giulio Regeni. La giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi. Condannati 3007 egiziani e 10 anni per la morte del giovane ricercatore italiano torturato e ammazzato a El Cairo nel 2016. Assolto uno degli imputati. Riconosciuto il sequestro di persona, ma non l'omicidio. Delitto di Garlasco. La Procura di Pavia chiude le indagini su Andrea Sempio con un chiaro atto d'accusa suffragato dalle nuove consulenze, da cui emergerebbe che il suo piede è compatibile con la scarpa del killer. Ombre sull'operato del RIS all'epoca guidato dall'ex generale Garofalo, sentito nei giorni scorsi. Ma la famiglia di Chiara ribadisce la sua posizione: nessun elemento nuovo su Stasi, invitando la Corte a chiudere la vicenda. Svolta nell'inchiesta sulla strage di Ustica, la Francia è pronta a collaborare con l'Italia. L'ambasciata di Parigi ha inviato alla Farnesina una nota in cui annuncia la disponibilità a trasferire la documentazione sulla tragedia del 19 Itavia, che il 27 giugno del 1980 provocò 81 morti. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato di essere in attesa di una risposta ufficiale degli Stati Uniti alla proposta di Teheran sull'apertura dello stretto di Hormuz. Intanto il petrolio si impenna, WTI a $94, Brent a 107. Siamo al calcio. Si chiedeva una risposta convincente. La nazionale di Mancini l'ha data nella trasferta di Bursa. L'Italia batte la Turchia 4-1 grazie alle reti di Bastoni, Frattesi e Kayode. Piccola reazione turca a inizio ripresa con la rete di Yılmaz, ma Pio rimette la distanza e l'Italia vince e convince. Ed è tutto. A più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Il capo dello Stato Mattarella ricorda l'eccidio nazifascista di Marzabotto. Ciò che è accaduto può ripetersi. Le guerre, ammonisce Mattarella, stanno nuovamente travolgendo regole ed argini posti a contrastarle, facendo regredire intelligenze ed ogni senso di umanità. A Pietralacatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. La Guardia di Finanza di Napoli ha notificato 20 misure cautelari personali e interdittive nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, reati contestati. È durata poco meno di una notte la riapertura totale dei voli a Catania. La ripresa di energia dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna ha portato alla sospensione dell'operatività dell'aeroporto Vincenzo Bellini, dove non sarà possibile atterrare e decollare almeno fino alle 15. Caro carburanti, anche Kuwait Italia accoglie l'invito del governo italiano ad applicare un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori. Lo si legge in una nota della società secondo cui il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Ed è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Caso Giulio Regeni, la giustizia è arrivata dopo 10 anni di depistaggi e silenzi, condannati 3007 egiziani a 10 anni per la morte del giovane ricercatore italiano torturato e ammazzato a El Cairo nel 2016, assolto uno degli imputati, riconosciuto il sequestro di persona ma non l'omicidio. A Pietralacatella si è svolta una perquisizione nello studio di Gianni Di Vita, il papà e marito di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, le due donne morte avvelenate dalla ricina lo scorso dicembre. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. È morto a 89 anni il fotografo Umberto Pizzi, con i suoi scatti ha immortalato la dolce vita e le serate mondane della capitale. Lo annuncia il Fatto Quotidiano, testata con cui da oltre 10 anni collaborava sul suo sito web. Il centrodestra senza Vannacci vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria per assegnare un seggio alla Camera dei Deputati dopo le dimissioni di Cannizzaro. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51,02% contro il 36,59% di Benedetto del Campo Largo Unito e il 10,94% del candidato di Futuro Nazionale Giannetta. Si celebra oggi la 7ª giornata internazionale della consapevolezza delle perdite e degli sprechi alimentari, istituita dall'ONU nel dicembre 2019. Una giornata per fare il punto sulla filiera del cibo gettato, 7,3 miliardi solo nelle case, per un totale di oltre 5 milioni di tonnellate, ma anche per presentare i vincitori 2026 dei piccoli Oscar italiani per lo sviluppo sostenibile. Dal gelato vegetale al cortometraggio scolastico a Castellammare di Stabia sul contrasto allo spreco alimentare e ambientale. Ed è tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione e da Nadia Sessa. Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Jelsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina, è stato portato in questura. Stando a quanto riferito da fonti qualificate, gli investigatori hanno raccolto nuovi elementi ritenuti significativi per chiarire il caso dopo le ultime perquisizioni. E nuovo sviluppo anche nell'inchiesta sulla morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, morto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. Notificato un avviso di conclusione indagini preliminari ad una 65enne che avrebbe avuto un ruolo nell'uccisione di Bergamini, agendo in concorso con il padre di Isabella Internò, l'ex fidanzata del calciatore, attualmente a processo d'appello, condannata in primo grado a 16 anni di reclusione. Una 17enne della provincia di Trento è stato arrestato dalla Polizia di Stato in quanto indagato per il reato di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Nel corso delle perquisizioni all'interno della casa del giovane, gli investigatori hanno rinvenuto katane, macete, coltelli, balestre, fucili ed altro materiale atto ad offendere. Il basket, il derby italiano di Eurolega arriva subito alla seconda giornata. L'Olimpia Milano ospita la Virtus Bologna, mettendo in palio la prima vittoria europea per entrambe le squadre sconfitte nel turno precedente. Palla 2 alle 20:30 e comincia questa sera anche l'Eurocup in versione maxi con 32 squadre. Trento va in trasferta a Klaipeda alle 18, mentre Venezia ospita Francoforte alla Pala Taliercio alle 20. Ed è tutto, a più tardi.
4: Notte News, le 5 e un minuto.

schiera. Ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City, solo grandi successi.

0: 6:03.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City.
4: Non stop. Radio City.
3: Non stop.

0: sessi.
1: I Love Radio City.
2: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: non puoi, lo solleviamo noi!
1: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio auto gru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
2: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
6: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 6 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile, quindi serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche da Eni, IP e Kuwait, che hanno scelto di calmierare prima i prezzi dei carburanti e ora anche le bollette. La Premier lancia poi il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Faccia a faccia nella capitale della Repubblica Ceca con il primo ministro Babis. Tra gli obiettivi, far fronte comune per provare a convincere i partner europei al prossimo Consiglio europeo di ottobre a rivedere ulteriormente il sistema degli ETS e correggere il mercato della CO2. Da Praga la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni rompe il silenzio anche sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. La richiesta di verità e giustizia della famiglia Regeni è anche la nostra, dice. Ma chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, aggiunge, difendendo dunque la strategia del suo esecutivo al termine di una giornata dominata a Roma dagli attacchi dell'opposizione ad Antonio Tajani per le parole sulla sentenza. Il centro-sinistra preme perché il ministro degli esteri si presenti a riferire in aula in Senato. Non ho mai problemi ad andare in Parlamento, la replica del vice premier, stupito di essere finito al centro delle polemiche. Alessandro Di Battista torna in videocollegamento con Di Martedì sulla 7 e racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba e l'intervento chirurgico al quale è stato sottoposto all'Avana. A Cuba mi sono iniziato a sentir male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, ha detto il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, specificando: me lo hanno asportato quasi tutto, adesso farò le cure sperando che funzionino. Non sono uno di quelli che dice ce la farò, quelli che non devono mollare sono i dottori, ha affermato Di Battista. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. È stato condannato a 25 anni Marco Adamo, ritenuto responsabile di aver accoltellato a morte il benzinaio Nahid Mia, un distributore di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il giovane all'epoca dei fatti aveva 18 anni e dopo una fuga di una settimana aveva confessato agli inquirenti: ha riso di me, lo ha coltellato. Secondo quanto poi ricostruito dagli investigatori, Adamo si era recato presso l'esercizio dove stava lavorando il benzinaio, originario del Bangladesh, con l'obiettivo di rapinare l'incasso. Quella sera ammontava a poco più di 500 euro. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte: le attività possono comportare rischi catastrofici. Il presidente americano Donald Trump non sembra però farsi scoraggiare. Punta sempre più sul settore e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Al termine di un incontro con i big del settore assicura: hanno sottoscritto un impegno moralmente vincolante a predisporre misure di salvaguardia. Calcio non conosce battute d'arresto. La Spagna, che sconfigge anche la Croazia nella seconda gara di Nations League. La squadra di De La Fuente si impone 4-1 al termine di un match sbloccato dopo 70 secondi da Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera ne fa 3 in casa della Scozia. Ansco decisivo per la Slovacchia contro il Kazakistan. Successi anche per Albania, Islanda e Slovenia. Pari senza gol in Finlandia, Bielorussia, Bulgaria e Estonia. 1-1 tra Moldavia e Faroer. È tutto, a più tardi.
1: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: Abbiamo dei rimpianti, no? Allora buongiorno a tutti, fino alla fine, no, non ce l'ho fatta a seguire il concerto fino alla fine, ma l'abbiamo visto dal vivo, eh. Ieri sera programmato su Canale 5, davanti a circa 60.000 spettatori, è andato in onda il concerto dello scorso giugno a Milano. Ovviamente si parla di Comuni Immortali. Achille Lauro che apre ufficialmente la nostra diretta direttamente da Los Angeles, la città degli angeli. Vi do il buongiorno, ben ritrovati a tutti, eccoci qua insieme per le prossime tre ore. Io sono Betty, questa è Radio City, grazie se avete scelto la nostra radio, applausi per voi. Intanto il primo disco in arrivo, Clean Bandit, Sean Paul e anche Anne-Marie qui su Radio City.
1: Ciao, sono Barbara di Bosio Gavi, I love Radio City.

Quanto mi piace questo pezzo, bello bello bello, ma non si può riascoltare, no, chiedo troppo, no, va bene. Allora, saluto e ringrazio Ari, anche lei ha visto il concerto di Achille Lauro ieri sera, dice mi piacerebbe tanto andarlo a vedere, vai vai vai che merita, ok, portati avanti con i biglietti, va bene, un bacione Ari, buonissima giornata. Saluto anche Giorgetta, poi c'è Alfredo e il suo cavallino, sempre in ascolto di Radio City, vedi? Apprezza anche il cavallo. Oh, siamo contenti, quindi la musica è giusta, è quella giusta, ok, se no cambiamo, si può modificare qualcosa, giriamo il tutto, i vostri messaggi all'ufficio programmazione, che ringraziamo sempre per le belle canzoni che programmiamo, no? Ecco, la scaletta che non si cambia, quella non si può cambiare. Allora, saluto anche Claudio, Giorgetta, bacioni anche a te, buonissima giornata. Ma avete visto i colori dell'alba questa mattina? Mamma mia, ma cos'è? Cioè l'aurora, no, no, no, no, no, mamma mia, queste sfumature, no, del cielo mattutino, per chi è già sveglio, per chi si gode l'alba, questi toni dorati, rossi, un po' del fogliage, no? Stagionale, noi apprezziamo tantissimo questi colori. E allora buon inizio giornata, è già mercoledì purtroppo, ma è che il tempo vola, è sere. Buona giornata anche a te, grazie per esserci sempre. Il 333-46-35873 è il numerino che deve essere vostro, a vostra completa disposizione.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Tempo variabile nel corso della giornata di mercoledì tra Piemonte e Liguria, con cieli che risulteranno in prevalenza coperti. Il tempo infatti sarà uggioso. Le temperature massime inoltre saranno in lieve calo di qualche grado, con picchi intorno ai 24-25 gradi. Ventilazione in prevalenza debole, con mar ligure poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
4: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, capponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre, e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramica, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
7: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
8: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
9: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terry, oggi è mercoledì 30 settembre. Le stelle dicono: Ariete, saprete affrontare eventuali disguidi, specie nel settore professionale. Toro, la luna favorirà il giorno, ritroverete la tranquillità sperata. Gemelli, attenzione a non farvi prendere da un certo nervosismo, specie nei rapporti affettivi. Cancro, il buon aspetto di Luna e Venere vi renderà sicuri di operare per il meglio. Leone, Mercurio e Marte positivi vi renderanno ottimisti. Dovrete agire però con prudenza a causa di qualche ostacolo imprevisto. Vergine, potrete ottenere successi un po' in tutti i settori della vita. Bilancia, amore passionale. Sarete energici e volitivi. Scorpione, sappiate ascoltare in famiglia con maggiore disponibilità le esigenze altrui. Sagittario, dovrete occuparvi di questioni delicate in amore. Riflettete bene prima di decidere. Capricorno, il giorno vi renderà protagonisti. Utilizzate le vostre intuizioni anche in previsione del futuro. Acquario, la dissonanza della luna potrebbe rendervi un po' insicuri nei rapporti familiari. Siate più attenti alle esigenze di chi amate. Pesci, approfittate di oggi per rilassarvi, poiché la nuova posizione di Marte per voi ostile vi impegnerà più del previsto nei prossimi giorni. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: verso ottobre, ma per me è ancora estate. E in effetti giornate bellissime, quindi un abbraccio grande grande, ci godiamo ancora questo ultimo giorno di settembre, poi da domani ne riparliamo, ok, però insomma belle giornate, temperature gradevolissime e quindi siamo felici. A proposito di un'alba bellissima questa mattina, bella bella, sentiamo la nostra Cri.
1: Buongiorno, buon inizio di giornata.
0: Grazie.
1: Da Cremolino, ecco. E questa è tutta la meraviglia dell'alba.
0: È vero.
1: Veramente stupendo. Un bacio a tutti, ciao Betty.
0: Grazie Cri, mi ha mandato foto bellissime, stessa cosa ha fatto la nostra Giorgetta, tutte lì a fotografare questo cielo veramente bellissimo, meraviglioso. Grazie, grazie Cri, un bacione a Cremolino, poi è tutto bello, no? Il paese ridente di Cremolino, poi c'è la nostra Cri che lei è sempre positiva, sorridente. On My Soul alle 7:30 c'è anche Bruno Mars.

0: settembre, ciao estate. Lo so che siamo già in autunno, lo so, ma salutare settembre a me prende male, non so a voi, mamma mia ragazzi, non riesco, non riesco. You are gorgeous insieme a Baby Bird, siamo tornati nel 1900, un attimo, non riesco a leggere, bella figura, a 1993, un attimo, sono soltanto le 7:30. Devo anche ringraziare chi mi ha pagato il caffè questa mattina. Vedi lì questi gentiluomini che mi pagano il caffè. Grazie, grazie mille. Allora, saluto e ringrazio anche Luisella. Abbiamo parlato di un'alba bellissima, colori meravigliosi. Noi qui siamo messi così. Allora, ciao, sono Luisella da Fubine. Qui piove col sole. Buona giornata a tutti. Vedi che strano, però. Ah, Fubine sta piovendo, ma davvero? Noi no, cioè da noi no, qui sole. Cioè, vediamo già il sole. Arriverà anche da te, dai, sicuramente. Sicuramente migliorerà il tempo, no, un po' di pioggia ci vuole. Grazie Luisella, benvenuta, sei una new entry, allora benvenuta su Radio City, ti accogliamo con molto piacere e ti regaliamo anche le prossime canzoni, ok? Tutte per te. Saluto e ringrazio anche Michele, che ho letto un articolo sulla sua azienda, ragazzi. Complimenti a Michele, perché è veramente un uomo grandissimo, bravo nel suo lavoro, serio, veramente un grande, meritatissimi questi complimenti anche da tutti noi di Radio City, perché poi lui è il nostro tecnico della macchinetta del caffè, no? Quindi insomma quando lo chiamiamo boom arriva immediatamente. Grazie, grazie, saluto anche Chiara, saluto tutti voi, adesso piccola pausa e tra poco ancora musica.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Reversion, ottica optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
5: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
6: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
5: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acqui Terme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Allora saluto e ringrazio ancora Luisella, Afubine, quindi piogge e raggi solari, però dai, non male, migliorerà, no? Ma si stanno volando anche qui, no? Perché ho detto che stamattina è un'alba bellissima, colori belli, belli intensi, rosso, arancione, beh, i colori meravigliosi anche dell'autunno. Allora salutiamo ancora e mando un bacio sicuramente anche a Michela, Chiara, saluto ancora Estere, poi c'è anche Irene. Ah, sei tornata Irene, benissimo così, un bacione. Allora reduci dalle vacanze, anche che bello, scrive il concerto di Achille Lauro. Ah no? Bello bello, grazie, un bacione Irene, buonissima giornata. Anche a chi mi scrive, buongiorno Bettina, è il mio amicone Claudio che saluto e ringrazio sempre. Vedo tra i tanti messaggi questo qui, chi sei tu, chi sei, aspetta, firmatevi dai, che così insomma personalizziamo un po' i messaggi, no, fatevi riconoscere. Allora Antonella, eccoti qua. Bellissimo, cosa vedo, anche un arcobaleno, no ragazzi, a Mandronia stamattina un cielo bellissimo, mi spunta anche una sorta di arcobaleno. Buona giornata Antonella, ma grazie, grazie davvero, che foto ragazzi, bellissime, tanti ringraziamenti da parte mia a tutti voi. Maroon 5, ritroviamo la musica, Sugar.

Expectation, che brava che è. Siena Spyro, incontrata, riascoltata anche questa mattina alle 7.54. E adesso la musica dal passato, rispolveriamo il 1982 con i Survivor. Questa è Eye of the Tiger.

0: Le ultime notizie, abbiamo raggiunto le 7:59.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il contesto rimane difficile e serve dare una mano a famiglie e imprese. Giorgia Meloni coglie l'occasione della sua visita a Praga per dirsi soddisfatta e ringraziare pubblicamente le società energetiche che hanno scelto di calmierare prima i prezzi di carburanti e ora anche le bollette, e lancia il suo appello affinché tutti quelli che possono facciano del loro meglio. Da Praga Meloni rompe anche il silenzio sul caso di Giulio Regeni a oltre 24 ore dalla sentenza che ha condannato a 10 anni 3 agenti egiziani. Chiudere i canali politici e diplomatici con il Cairo non aiuta, dice la premier, difendendo di fatto Tajani dagli attacchi delle opposizioni per le parole sulla sentenza. E il centro-sinistra insiste, il ministro venga a riferire in aula. Alessandro Di Battista di martedì sulla 7 racconta la sua malattia dopo il malore accusato a fine agosto a Cuba. Ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato quasi del tutto asportato, ha detto l'ex deputato del Movimento 5 Stelle. Ogni giorno mi riprendo degli spazi di libertà. Nuovi allarmi scuotono dall'interno il settore dell'intelligenza artificiale americana. OpenAI ha rinunciato al lancio del suo ultimo modello di nuova generazione a causa dei timori sulla sicurezza sollevati dai ricercatori. Anthropic avverte, le attività possono comportare rischi catastrofici. Trump non molla e pensa a un comitato di 10 persone per vigilare su di esso. Calcio Nations League non conosce battute, del resto la Spagna che a Siviglia supera 4-1 la Croazia trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. È tutto, a più tardi.
4: 99, non è possibile.
5: Tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99,
5: pronto?
4: Puma.
5: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: da non credere, anche lo schermo del computer questa mattina mi dà questi colori autunnali, ma veramente, cosa abbiamo modificato, cosa ho toccato? Allora, no, va bene così, non mi sto lamentando. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Intanto Love Myself, la canzone di Bausa che apre la nostra seconda ora insieme a tutti voi. Questa è Radio City, sono Betty, vi accompagno sino alle 10. Se vi va di interagire con noi, come sempre, il 333-4635-873.
1: Ciao, sono Mary Anthony da Verona. I love Radio City.

arriva Patti, dice Robbie Williams, bellissima musica, bellissima alba rosata su Tagliolo, le premesse per una bellissima giornata ci sono tutte, direi di sì, dobbiamo essere sempre positivi e ottimisti. Grazie, bellissimo il tuo messaggio Patti, che saluto e ringrazio sempre sempre sempre, buona giornata e buon lavoro. Allora, quanti concorsi, no? Ne abbiamo parlato spesso di concorsi per magari andare su un'isola deserta, che ne so io, qualsiasi cosa. Adesso c'è questa compagnia aerea tedesca, low cost, che invita praticamente tutti a segnalare le persone che rendono la loro vita più semplice, cioè nel senso che loro lanciano questo concorso per dedicare un aereo a una persona speciale. Figata, è bello. Allora, se vuoi dimostrare quindi la tua riconoscenza, fiori o cioccolatini non sono un buon punto di partenza, ma per qualcuno davvero speciale vorresti fare le cose in grande, e allora eccoti qua. No, questo me lo sono inventato al momento, No, quando si tratta di fare le cose in grande, vabbè, dare il nome di una persona, una stella, adesso a un aereo addirittura, ci portiamo avanti, facciamo le cose in grande, è uno dei gesti più spettacolari. Questa compagnia tedesca a basso costo, diciamo che fa parte anche del gruppo Lufthansa, invita i residenti di tutta Europa a candidarsi per fare davvero la differenza, cioè inventarsi, cioè dai un nome a un aereo. Ogni aereo, quindi, questo è un aereo Eurowings che collega le persone, la vicina a chi conta di più. Vi interessa la cosa name a plane? Allora, celebriamo le persone che rendono la vita più semplice degli altri, agli altri, anzi, forse meglio, è più corretto. Quindi, insomma, no, degli altri no, celebriamo le persone che rendono la vita più semplice agli altri, giusto? Ok. Un po' di italiano. Allora, spesso sono i piccoli gesti, no, quotidiani, a fare la differenza più grande, però mettere il loro nome su uno dei loro aerei, è un modo di dare forse a questo contributo il riconoscimento che meritano. Bellissima questa idea. Allora, c'è tempo fino a quando intanto si può partecipare, perché fino all'11 ottobre, vedi? Oggi siamo al 30 di settembre, ci stiamo dentro, quindi possiamo anche iniziare a preparare il testo, perché in un testo tra 250 e 400 caratteri bisognerebbe spiegare come e perché questa persona rende la vostra vita più semplice. E adesso quante cose, cioè, se ti dico il nome, per me è già speciale, cosa vuoi sapere di più? Va bene, insomma, questo, i nomi saranno rivelati soltanto a dicembre e naturalmente questi aerei porteranno il nome di battesimo dei prescelti. Che bella questa iniziativa, io vorrei partecipare, ci provo. Ellie Goulding.

0: pochi giorni fa, lui è chitarrista, produttore e anche compositore. Tra l'altro il 27 novembre dovrebbe uscire anche questo suo progetto discografico di Elise, l'album Kintsugi, canzone che apre appunto questo nuovo album. Attendiamo, è anticipato, appena ascoltato qui su Radio City. Brava, brava, brava, momento un po' delicato per lei, noi le auguriamo sempre comunque il meglio. Adesso il traffico.
1: Infotraffico.
0: E allora le ultimissime, naturalmente le ultime segnalazioni sulle autostrade coperte da segnali di Radio City. Partiamo dalla A7 Milano-Genova, dove segnaliamo un veicolo in panne tra lo svincolo di Gropello Cairoli e Casai Gerola in direzione Genova. Rimaniamo sulla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo lavori tra lo svincolo di Castelnuovo Scrivia e lo svincolo di Gropello Cairoli in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 10 Genova-Ventimiglia, code a tratti per 2 km per lavori tra Finale Ligure e lo svincolo di Spotorno direzione Genova. Concludiamo con la 26 Genova-Gravellona-Toci, dove segnaliamo personale su strada per lavori tra lo svincolo di Romagnano-Sesia-Gemme e allacciamento A4 Torino-Trieste direzione Genova-Voltri. È tutto, fate buon viaggio, guidate con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

insieme ai Bastille, questa è la bellissima Pompei. Siamo tornati nel 2013, torniamo invece alle belle novità in questo settembre, ormai fine settembre, oggi il 30, abbiamo già raggiunto la metà settimana. In questo mercoledì mattina, grazie a tutti per aver scelto Radio City, torniamo una bella novità. Musica italiana insieme ad Annalisa con Madame, il nuovo singolo Amica.

L'amica del cuore, o più amiche, perché insomma a volte anche due o tre, no? Quelle giuste, quelle belle, quelle amiche lì che insomma che porti poi nel cuore, vero? Ci sono. Allora, grazie a tutti per i vostri messaggi. Amica cantata da Annalisa e Madame. Saluto Nico, mamma mia, mi fai paura questa mattina. Ti sei svegliata col piedino sbagliato? mamma, adesso vai in centro a fare un giro. Attenzione, fate largo perché passa la Nico. Scherzo, ciao Nico, un bacione grande, ma guarda che non bisogna cambiare e poi non bisogna piacere a tutti per forza, quindi vai bene così. Allora, andiamo a Chicago, dove da quelle parti è nato un club. Ogni tanto arrivano queste notizie. È nato il club, anche quello di Marco Mengoni, no? Che ne abbiamo parlato ieri, no? Sì, il club degli sbagliati, sì, più o meno una cosa del genere. Adesso a Chicago nasce il club degli urlatori, cioè tutti insieme per che cosa? Per liberare stress, dolore e tensione. Noi forse avevamo parlato un po' di tempo fa delle camere, no? Queste sì, ci sono proprio dei centri dove tu entri e spacchi qualsiasi cosa, ecco, allontani per liberarsi, no? Un po' dallo stress. E quindi nasce lo Scream Club Chicago, che organizza proprio incontri settimanali in cui, come spiegano questi partecipanti, ci si libera da stress, dolore, tensione e qualsiasi altro peso che poi ci portiamo appresso, no? Attraverso quindi l'espressione vocale collettiva. Bellissimo urlare tutti insieme, ci proviamo, no? Non si può fare, no? Perché altrimenti mi parte il microfono. No, meglio evitare. Allora, questo video riuscite ad immaginare un momento dell'urlo, cioè magari 200 persone tutti insieme lo fanno in riva proprio al lago del Michigan, e questi si mettono lì e tutti insieme urlano. Cioè, ragazzi, è nato proprio questo club degli urlatori perché pare faccia veramente bene per liberarsi dallo stress, il peso, la tensione, qualsiasi momento, ecco, va bene per urlare. Urla anche lei, no?

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
5: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
6: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

sappiamo, lasciare andare anche questo mese di settembre e forse anche l'estate. Allora, grazie a tutti, andiamo a Londra, dove insomma si è popolata questa città di pecore per questo annuale momento, cioè ogni anno, no? L'ultima domenica di settembre a Londra c'è questa tradizionale sfilata annuale del gregge. Che bello, l'evento per beneficenza si fa, che rende omaggio poi ai privilegi, no? Anche che un tempo avevano forse il diritto di condurre il bestiame attraverso il Tamigi senza pagare il pedaggio. Quindi insomma questa versione moderna, che è stata ripristinata nel 2013, è stata Gloria Hanford, di 86 anni, la prima volta, lei, la conduttrice televisiva, ha ricevuto proprio la Freedom of the City all'inizio dell'anno e ha guidato quindi il gregge con un bastone da pastore decorato con un nastro rosa in memoria proprio della figlia Karen, che è morta nel 2004. Ogni anno insomma praticamente c'è questa bellissima tradizione, una sfilata annuale del gregge, le pecore che arrivano da questa azienda agricola a conduzione familiare sono scelte proprio per il loro temperamento tranquillo in mezzo alla folla, perché poi non è mica scontato, no? Insomma magari un po' di stress, si stressano anche loro. Diciamo che addirittura c'è anche in mezzo a queste pecore di razze rare, ci sono anche dimostrazioni dal vivo di tosatura, addirittura anche la fiera di lana con circa 40 stand, e alcuni partecipanti cioè entrano proprio nella parte, cioè nel senso che si vestono anche da pastore. Quindi insomma è un bel momento, un evento che raccoglie poi fondi da devolvere ovviamente per quanto riguarda ospedali, ma anche borse di studio, poi l'innovazione legata proprio alla lana, no? Contribuisce quindi al tempo stesso anche a preservare questo patrimonio dell'industria della lana britannica e a promuovere anche pratiche più sostenibili. Bella storia, quindi ancora una volta a Londra insomma si ripete questa tradizionalissima sfilata di questo gregge importante, veramente tante pecore che mi sfilano con tanto di pastori. Bene così, 8:46, c'è anche Lady Gaga, questa è la canzone The Dance.

i figli, chissà se anche Bono la pensa così, no? Molti personaggi famosi hanno già dato la loro opinione, no? È detto che proprio non lasceranno nulla ai figli se la devono guadagnare. Allora, no? Perché spendere l'eredità dei figli durante la pensione, la nuova tendenza, praticamente è una tendenza chiamata sclean, cioè è giusto non spendere i propri soldi in qualità di genitori per lasciarli in eredità ai figli. Che domandone questa mattina. Beh, una domanda la cui risposta sembrerebbe scontata, ma a quanto pare non lo è. Cioè, questa nuova tendenza praticamente è quello di spendere l'eredità dei figli, cioè anziché lasciarli a loro me li spendo, mi godo la vita, cioè vado in pensione, tutto il TFR me lo spendo in viaggi, non vi lascio niente. Mamma mia, che paura. Allora, secondo questa ricerca di questa compagnia pensionistica del Regno Unito, un genitore su 7, invece di lasciare i propri soldi in eredità ai figli, preferisce goderseli. Insomma, ma guarda, quasi cioè, voglio dire, vabbè, qualcosina, no? No, niente, ce li spendiamo tutti. Anche in America, chi ci pensa, pensano di chi quello, no? Cioè, chi pensa di ricevere un'eredità dei genitori è sceso al 20%, l'anno prima era il 25%, quindi sempre meno, le possibilità diminuiscono. Allora, i figli cosa ne pensano? Ah beh, non lo so, non saranno tanto contenti. Diciamo che le ragazze hanno risposto che sono felicissime che i genitori si godano i propri soldini e in generale la vita, no? Giustamente, dopo 40 anni di duro lavoro è giusto anche godersi un po' la vita, no? Magari qualche viaggio, senza pensare sempre comunque ai figli. Beh, non siamo sicuri che possa arrivare in Italia, perché dove si fa tutto per i figli, non lo so, si acquistano case, si lasciano loro, si pensa molto di più al loro futuro lavorativamente, più in cerca. Certo, forse di chi ha di chi li ha, magari ha già fatto la propria vita, quindi ha già lavorato e quindi prossimo alla pensione, che me ne faccio del TFR, lo lascio ai figli. Insomma, no, non vanno così le cose, bisogna spendere tutto.

questa ci sta, è oggi il 30 di settembre, dal passato quasi la fine degli anni 70, era il 1978, che regalo questa mattina, un po' di malinconia. Salutiamo questa degli Earth, Wind & Fire ed è la famosissima September.

0: Chiudiamo così questa seconda ora. Prima però vi ricordo una cosa importantissima. E allora domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba, nelle frazioni Crebeni Cazzuli, torna la Castagnata Campagnola, un pomeriggio tutto da vivere in tra calda arroste, frittelle, vin brulè, bancarelle e spettacoli per tutti. E quest'anno c'è anche una grande novità, un'incredibile esposizione di trattori d'epoca. Che bello, bellissimo. Appuntamento allora domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba per una festa dal sapore autentico, la Castagnata Campagnola. Ci sono le notizie, le 9 in punto, le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a 2 giorni dall'avvio del price cap dell'ENI, che rilancia anche con sconti sulle bollette di luce e gas. Una misura cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti vulnerabili serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Il caso di Giulio Regeni da Praga, la premier Meloni ribadisce la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016 e la voglia dell'Italia di ricercare la verità. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto, perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Alessandro Di Battista è stato sottoposto a un'operazione per l'asportazione di un tumore. A dichiararlo è stato lo stesso ex deputato del Movimento 5 Stelle dopo il malore ricovero a Cuba delle scorse settimane. Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sul giallo di Pietracatella. Gli inquirenti hanno perquisito gli studi di Gianni Di Vita, padre di Sara e marito di Antonella Di Elsi, morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina. Poi l'uomo è stato portato 3 volte a Campobasso per conferire con gli investigatori, ma al momento non risulta indagato. Calcio: Giacomo Raspadori ha lasciato il ritiro della nazionale, un problema fisico per l'attaccante dell'Atalanta sorto dopo un colpo subito nel corso del match contro la Turchia, tanto da costringerlo a uscire dall'intervallo. Si tratta del secondo forfait dopo quello di Nicolò Zaniolo. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: 139, impossibile!
6: Tutto ok?
5: 139, Kuga, microtasso!
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 139,
6: pronto?
5: Kuga.
6: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
5: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
8: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Stamattina qualcuno ha goduto di questo spettacolo in Alessandria o ad Alessandria, come preferite, che meraviglia, sere, buongiorno, vedi lì, vedi noi un alba bellissimo, dei colori meravigliosi, e invece ad Alessandria un bellissimo arcobaleno, che bello, dai, promette bene la giornata. Grazie a tutti per i vostri messaggi. Alle 9:06 minuti ritroviamo questa di The Weeknd, Call Feel My Face.
1: Ciao, sono la Franci di Gavi. I love Radio City.

ancora al freddo e adesso si sale in macchina ascoltando sempre Radio City, si va a fare un po' di commissioni giustamente, poi c'è il messaggio della nostra carissima Sere che dice: partire la mattina per andare in ufficio, girare l'angolo e trovarsi davanti a questo meraviglioso spettacolo della natura inaspettato è per giunta doppio, che ti dà il buongiorno non a prezzo. Allora si parla di un arcobaleno bellissimo, anzi doppio arcobaleno, quindi insomma doppio. Peccato, lei scrive, non aver avuto il tempo di cercare la pentola d'oro. Eccoli. Ma chiedi al folletto dispettoso, magari l'ha nascosta da qualche parte. Ciao Sera, un bacione grande a te. Allora, sapete che oltre 4 ore di lavoro in casa al giorno per le donne lavoratrici, si parla di famiglia, quante volte l'abbiamo detto, però c'è questa indagine Istat, dice che negli ultimi 20 anni il 70% del lavoro in casa lo hanno portato avanti le donne, anche se poi lentamente si sta cercando di riequilibrare un po' il carico, no, da parte anche degli uomini in questi ultimi anni, ma fanno molto anche loro, è vero, quando una donna lavora, insomma ci si divide un po' i compiti, no? Purtroppo però le donne lavorano ancora il doppio degli uomini in casa e in 20 anni c'è ancora questo divario, no? Che si è ridotto soltanto di 55 minuti, passando quindi dalle 3 ore e 22 minuti nel 2003 alle 2 ore e 27 minuti, diciamo che ogni donna dedica la famiglia ben 4 ore e 21 minuti al giorno, gli uomini 1 ora e 54 minuti. Allora, secondo questi dati, siamo proprio ultimi in Europa, per occupazione femminile, al primo posto per il lavoro familiare non retribuito, quindi insomma 4 ore e 15 minuti al giorno, il divario è ancora il triplo di quello norvegese e finlandese, dove invece la differenza da quelle parti tra uomini e donne è di solo 50 minuti. Poi, vabbè, tutt'altro discorso per le casalinghe, no? Dove il lavoro familiare negli ultimi 20 anni si è ridotto soltanto del 6,2%, però insomma si fa ancora tanto in casa. E quindi insomma lavori domestici soprattutto a carico delle donne, però diciamo che anche gli uomini ultimamente in questi ultimi anni aiutano tantissimo, no? Badare una famiglia per una donna è come un po' un contratto a tempo indeterminato, quindi insomma bisogna aiutarle le signore, le donne, vero? Va bene, dai, ma noi ce la facciamo sempre, ma un aiutino, insomma è sempre gradito. Sheryl Crow, questa All I Wanna

0: Love Radio City.
1: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
2: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
3: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
1: Domani chiamo.
2: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
3: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
4: Bell'outfit, ma non manca qualcosa?
5: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
4: Davvero? Anche per me?
5: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
6: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it. Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

10 con Chris Martin nella nostra mattinata, e qui siamo tornati nel 2019. Torniamo invece a questo 30 settembre 2026, ritorna anche Ultimo, il suo nuovo singolo, Tutto.

0: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno, segna la data. Fashion Day 11 ottobre solo a Torino Outlet Village.
1: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
2: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
3: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
2: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
4: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-001050. sasautogroup.com.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
11: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it.
12: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente Julie e Bresh, serenamente quello che hanno fatto questi volontari. Non so se avete già visto video e ascoltato anche, visto le notizie sui vari TG, perché andiamo a Brindisi, Torre Guaceto, dove si sono schiuse qualcosa come 229 uova di caretta caretta. Mamma mia ragazzi, tanti volontari, è fondamentale il loro lavoro, veramente un contributo pazzesco di questi volontari, una catena umana. C'era il rischio anche che potessero morire povere, confusi anche dalla luce artificiale, no? Che puntualmente li attrae, no? Sulla carreggiata, dove poi la loro breve vita finisce tragicamente. Ma non abbiamo pensato a quello, abbiamo pensato invece di tutelare queste meravigliose creature, le tartarughine caretta carette. Allora, invece, il lavoro costante di questi volontari, questo consorzio di gestione di Torre Guaceto, praticamente siamo in questa riserva naturale in provincia di Brindisi, praticamente una catena umana. Allora, il primo nido è stato rinvenuto il 30 giugno, mentre l'ultimo è stato registrato il 15 agosto. Poi il monitoraggio intensivo si è svolto ininterrottamente, cioè veramente tutto H24, dal 13 agosto fino a qualche giorno fa, praticamente in prossimità delle schiuse, no? Al di là poi del risultato scientifico e biologico rilevante, quello che poi inorgoglisce forse di tutti questi volontari, anche il grande aiuto, no? Che è arrivato da volontari oppure semplici visitatori. Addirittura leggevo che tra questi c'erano anche Pasquale, di 75 anni, simbolo della dedizione senza età, e poi anche un piccolo ragazzino, Marco, un volontario più piccolo di 9 anni, che ha resistito accanto ai volontari più adulti fino alle prime ore dell'alba, e poi una famiglia originaria anche della Repubblica Ceca. Veramente tantissime persone hanno condiviso questo momento, quindi hanno assistito a questa schiusa di queste 229 tartarughe marine venute al mondo in quest'estate 2026 nell'area proprio di riferimento di Torre Guaceto. Che bella notizia, queste sì che sono notizie belle belle. Complimenti a questi volontari per il lavoro.

Ti sei, vedi, tutti uniti che si può fare la differenza, è sempre così, no? Si protegge davvero la natura, complimenti davvero a questi volontari, un risultato raggiunto grazie proprio alla collaborazione con i volontari e tutti gli operatori del territorio. Allora, è un casino perché Sinner, non so se avete letto, è al bivio, mamma mia, il ginocchio non guarisce. Ah mamma, queste sono brutte notizie, secondo indiscrezioni, leggevo questa mattina sul Corriere, insomma lui ha la sindrome del ginocchio del corridore, quindi malgrado poi non ci sia alcuna conferma ufficiale, sembra che sia finalmente noto il problema che poi affligge Yannick Sinner ormai da oltre 3 mesi, questa sindrome, diciamo che la diagnosi non risulta confermata pubblicamente dal giocatore, però leggevo l'articolo questa mattina dal suo staff medico, non viene ancora confermato, però boh, non lo so, c'è questa ipotesi, no? Quindi ragazzi, bisogna come si fa? Ecco, bisognerà intervenire chirurgicamente se effettivamente il problema comunque continua, no? Questo ginocchio ormai è a riposo, però niente da fare, quindi la chirurgia viene presa in considerazione soltanto in casi selezionati, no? Dipende poi dai sintomi, dai carichi richiesti, dalla risposta della riabilitazione, però niente da fare, non sta benissimo e quindi insomma c'è il rischio che possa veramente dover subire questo intervento al ginocchio, quindi mi sta fuori quanti mesi? Mamma mia, qua si parla dei 5-6 mesi, no, vi prego, no.

0: 1988, qui ci salutiamo sulla voce meravigliosa di Sade, la classe di questa grandissima cantante. Paradise, a chiudere le nostre tre ore e a chiudere anche questa mattinata insieme a me. Io sono Betty, se vi va ci risentiamo domani mattina tra le 7 e le 10. Tra poco Paola, prima la redazione e anche gli ultimi aggiornamenti. Baci a tutti, le 9:58, a domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sui costi di luce e gas. Una misura a cui Enel e A2A ribattono rivendicando offerte. Per l'ARERA nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti serviti maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. La premier Meloni torna sul caso di Giulio Regeni parlando da Praga e ribadendo la vicinanza alla famiglia del ricercatore ucciso nel 2016. Nessuna chiusura invece dei canali con l'Egitto, perché allontanerebbe il governo dall'obiettivo. Sembra sempre più vicino rinvio a giudizio per Andrea Sempio, dopo che la procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a suo carico per l'omicidio di Chiara Poggi, un delitto per cui è stato condannato in via definitiva l'ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi. Intanto l'avvocato di Stasi ha fatto sapere che il suo assistito è sempre molto lucido. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione, colpita nella notte da un attacco missilistico e con droni a Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Gli attacchi russi hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone, lo ha annunciato l'amministrazione militare locale. Calcio non conosce battute d'arresto. La Spagna, che a Siviglia supera 4-1 la Croazia in Nations League, trascinata da un super Yamal. Gordon e Kane regalano invece il successo all'Inghilterra contro la Repubblica Ceca. La Svizzera domina la Scozia, successi anche per Slovacchia, Albania, Islanda e Slovenia. L'Italia perde Raspadori, che lascia il ritiro della nazionale. È tutto, a più tardi.
4: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it

0: Auguri Paoletta,
1: no, no,
0: a te e famiglia. A me piace tanto il panettone.
1: Il panettone,
0: ciao.
1: Ma ti piace anche la pastiera, mi sa. Allora, no, beh, scherziamo, amici, ci portiamo avanti. Ciao Pinuccio, buongiorno, buongiorno a tutti. C'è anche Ele, ma che bella sorpresa, Eleonora. Buongiorno, intanto tanti messaggi già al 333-4635-873. Ele, un bacione grande, grazie tesorissimo. Allora, ti ascolto mentre sono dalla parrucchiera. Beh, ci sta, ogni tanto è un piacere anche quello. Salutiamo dunque le parrucchiere, i parrucchieri all'ascolto, e le un bacio grande sempre. Allora, un grande abbraccio, molte molte foto, quelle che mi mandate, quelle che abbiamo visto sui social, beh, l'abbiamo notato in molti, no? Un'alba questa mattina, un'alba spettacolare, tutta rosa rosa, adesso un po' grigino, però ci avviciniamo al mese di ottobre, comunque è un gioco di luci questa mattina, veramente riflessi rosa bellissimi. C'è chi ha fatto una bella camminata ed è la scelta ottima, migliore, direi. Assolutamente. E poi se si fa sempre il solito tragitto, il solito tratto di strada, si incontrano gli abitué, quindi, e soprattutto la sciura sportivissima con zainetto, una camminata pazzesca, zainetto e cuffie e via, E quindi buona camminata se ancora qualcuno è in giro, poi buon lavoro. Naturalmente siamo a metà settimana, abbiamo anche oggi un bel po' di cose da raccontarci, da chiacchierare insieme, poi vabbè, siamo ancora perplessi decisamente sulla notizia che abbiamo dato ieri, che avete visto, quindi la premiazione con il premio Super Cultura a Vanna Marchi e la figlia. Ne parliamo ancora perché ci sono i risvolti, ci sono gli strascichi praticamente. E adesso attenzione, si canta, si balla, arrivano gli Eiffel 65.

0: bacione. Ciao Sandra, benvenuta. Un bacione anche a te. Flamenco Paranoia tra i successi dell'estate. Samurai J con Vito Salamanca.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebimeteo.
3: Tempo variabile nel corso della giornata di mercoledì tra Piemonte e Liguria, con cieli che risulteranno in prevalenza coperti. Il tempo infatti sarà uggioso. Le temperature massime inoltre saranno in lieve calo di qualche grado, con picchi intorno ai 24-25 gradi. Ventilazione in prevalenza debole e con mar ligure poco mosso. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati scaricando l'app gratuita di Trebimeteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
5: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
5: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
7: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
9: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini. piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
0: E torniamo insieme. Buona mattina, ancora buon mercoledì. C'è anche Ari, buongiorno a te. Ascoltiamo insieme una delle nostre novità. John Legend è tornato con questa bella canzone, Daylight.

Daylight, amici, una data se vogliamo importante. Allora, se dico il 30 settembre, beh, insomma, gli zero folli, i sorcini sanno di che si tratta. E come ricordiamo, da un compleanno importante, 76 anni per Renatone, Renato Zero. Quindi auguri, saluto Robertina, Roby, un bacione grande, tesoro, ciao baby, io vado. Allora, saluto anche Max. Allora, compleanno importante appunto per il grande, grandissimo Renato Zero. Torniamo un attimo alla polemica. La notizia che abbiamo dato ieri, no? La premiazione in Campidoglio della regina delle televendite Vanna Marchi e della figlia Stefania Nobile. Le polemiche, una bufera, l'indignazione, imbarazzo. E beh, voglio dire, ci stanno, C'è la precisazione. Allora, la precisazione, è emerso che il riconoscimento per il loro libro non è stato assegnato da Roma Capitale, ma si è trattato di un'iniziativa privata di una casa editrice che ha fatto, insomma, ha affittato praticamente la sala, quindi ha fatto comunque notizia, Porca miseria. Allora, sappiamo, erano state condannate per tutto ciò che, no, le truffe, il malocchio, tutto ciò che sappiamo bene, insomma, hanno scomodato, non so se avete letto questa perché è la cosa più bella, hanno scomodato pure il povero Pirandello, al quale rivolgiamo un pensiero. Allora, la figlia Stefania Nobile ha detto: la cultura non è Pirandello, siamo io e mia madre, e questa moma a segno, perché questa è da segnare veramente sull'agenda ovunque. La cultura non è Pirandello, siamo io e mia madre, ci lasciamo così con questo pensierino del giorno. Allora, fra l'altro, dopo il caso, il Campidoglio fa sapere di cambiare le regole, insomma, delle sale istituzionali, quindi vediamo di non darle a cani e porci, per cui ha preso subito le distanze, e allora cerchiamo di cambiare le regole. Bene, comunque la citazione è veramente il top, è il pensierino del giorno. Shawn Mendes con noi, There's Nothing Holding Me Back.

bacio, grazie per l'ascolto, per i messaggi, siete con Paola fino alle 13. Allora, Madonna, regina, sappiamo, no? Con ben 7 statuette agli ultimi MTV Video Music Awards, ne abbiamo parlato, ma che cosa è successo? Un fisico sì tonico, ma compressa, strizzata nel suo corpetto, un po' ingessata, come dire, no? Sui social si è scatenato il dibattito sul suo outfit e sul suo modo anche di camminare, un po' robottino, no? E di muoversi sul palco, insomma, giudicato un po' rigido, più lento del solito. Ragazzi, la sciura Madonna, 68 anni, però di solito, no, si dice quel voler sembrare giovani a tutti i costi, voler indossare certe cose, vabbè. Ha fatto peraltro anche un discorso autoironico, ha aperto lo show esibendosi con Sabrina Carpenter, sappiamo, no, sulle note di Bring Your Love, esordendo con la frase "è arrivata la mamma", ok? Del resto, beh, Sabrina Carpenter ha 27 anni, lei 68, ok, ci sta. Quindi, vabbè, Madonna, l'abbiamo riascoltato comunque con la sua dancetria. Il tour, fra l'altro, il tour 2027 potrebbe toccare anche l'Italia, quindi aspettiamo. Intanto con noi James Morrison.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
4: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
3: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
4: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore. Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. 2 centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
10: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: siete su Radio City, Miles Smith con Stargazing. Allora, anche questa mattina geolocalizziamo il nostro super amico Fabio che è in Francia, poi ne parliamo, eh?
1: Bonjour. Per restare a tema, certo. Qui work in progress, va bene così, sì. Dai, fa un po' meno caldo, si sta abbastanza bene. Lavoro, lasciamo stare, andiamo un velo pettoso, ma andiamo avanti. Ieri appunto ho mangiato sta minestrina che di fantastico, le solite patate, e oggi è un po' a pan San Baluno,
0: però, ho capito,
1: vabbè, ce lo facciamo passare. Ciao tesorissimo, un bacio a tutta la community.
0: Allora, bene, ci fa piacere questo puntualizzare. Allora, e poi oltretutto ci manda anche delle foto, anche ieri con Paolo. Allora, in Francia e anche in Corsica, mi ricordo, ci sono confezioni di biscotti, che so, patatine, snack della marca, diciamo, Belin, si chiamano così, questa è la marca, quindi insomma, questa sera, fra l'altro, per rendere onore appunto Fabio ha promesso al ristorante, qua lo diciamo pubblicamente, quindi deve farlo, una performance delle sue, quindi canterà i trilli, ok, in Francia, ma magari viene apprezzato, ma secondo me sì. Nel frattempo andiamo di crepe, galette, crepe e anche minestrina, che insomma non era forse il massimo. Ciao Fabione, buon lavoro, ci fa sempre sorridere con noi Somber, questa My Body Isn't Ready.

su Radio City, grandi successi anche Sam Smith, la sua Diamonds, dai Fabio resisti. Ancora qualche giorno, dai, il tempo passa, il tempo vola, poi qua ti aspettano cose buone, i ravioli ad esempio, invidia, invidiosso. Allora, scende la pioggia, ma che fa? La lasciamo venire? Che facciamo? Ciao Alfredo, ma perché da qualche parte piove, piovigina questa mattina, eh? Saluto e ringrazio anche Luca, Colli un abbraccio, grazie Michele, buon lavoro. E Carla, benvenuta. Allora, sono riuscita a metterla in agitazione questa stamattina perché iniziamo a vedere, beh, insomma, ci avviciniamo ormai, è il mese di ottobre, è alle porte, per cui insomma grigino, un po' di umidiccio, un po' di umidità, e allora insomma siamo pronti per il cambio armadi. Dai che ci siamo quasi, ci tocca, dai, ma sì, ma poi siamo contente e soddisfatte. Olivia Rodrigo con noi. New York.

song could ever say. Olivia Rodrigo con noi con Stupid Song, brava brava. E adesso voglio parlarvi di un uomo meraviglioso. Per me lui si chiama Brian May. Allora, sappiamo, grande musicista, chitarrista, lui è astrofisico, come tutti i componenti dei Queen, è laureato, quindi astrofisico, e poi si occupa e protegge, insomma, cerca di salvaguardare, proteggere la fauna selvatica grazie alla sua associazione. Un uomo meraviglioso. Allora, ora c'è anche il gin del chitarrista dei Queen, Brian May, ispirato alla sua chitarra. Adesso vi spiego. Quindi Brian May ha aggiunto un nuovo progetto alle collaborazioni portate avanti negli ultimi mesi. Il chitarrista dei Queen ha infatti lavorato con la Portobello Road Distillery di Londra alla realizzazione di un gin ispirato alla sua celebre Red Special, quindi la chitarra, ma che chitarra, costruita insieme al padre Harold tra il 1963 e il 64, questa chitarra così speciale, preziosa, datata. Il prodotto si chiama Red Special Gin, è un London Dry Gin in edizione limitata, realizzato con diverse piante tra cui ginepro, radice, liquirizia, insomma salvia e arancia, questo tocco agrumato. Quest'ultima viene infatti coltivata nella serra dello stesso May, pensate quanto è prezioso, no? E contribuisce alla componente agrumata del distillato. E poi c'è anche una chicca, se vogliamo: nel tappo di ogni bottiglia è incastonata una monetina da 6 pence, un richiamo diretto alla moneta che May utilizza da decenni come plettro, capito? Lui utilizza questa monetina come plettro della chitarra e che è diventata uno degli elementi più riconoscibili del suo modo di suonare. May ha poi scherzato sul parallelismo con il suo strumento, aggiungendo: come la chitarra elettrica, anche questa Red Special va gustato responsabilmente. E mo ci ha fatto lo spot anche. E allora li ascoltiamo, i Queen, quindi applausi ancora per questa nuova realtà di Brian May.

0: lo adoro, amo Brian May. Beh, soprattutto tanto grande musicista ovviamente, ma sappiamo per la sua attività dell'associazione Proteggere e Aiutare la Fauna Selvatica. Bravo, sempre applausi per lui. Adesso si è buttato sul gin, il suo Red Special Gin con tutte le sue piantine e la monetina incassonata nel tappo, la monetina che è praticamente come quella che usa lui, appunto come plettro della chitarra. Carla, ma quante ne sai? Allora dice bravo Brian May. Oltretutto il gin è a basso indice glicemico, hai capito? Aggiungiamo anche questa chicca. Grazie mille, intanto abbiamo raggiunto le 11, linea a Mentana.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Continua a dominare la scena in Italia ma anche in tutto il mondo la questione energetica, perché ovunque c'è lo stesso problema, consumatori sul piede di guerra, rischi ovviamente enormi per i bilanci delle famiglie, bollette che sembrano sempre più gonfiate e si sa operatori che cercano di correre ai ripari, almeno come immagine rispetto ai clienti, e soprattutto e chi governa i paesi che cerca delle pezze da porre in una situazione in cui lo strappo si fa sempre più forte. Ma il problema è che a dominare tutto sono le guerre che hanno originato tutto questo, e se non si curano le cause, come è noto, gli effetti sono difficilissimi da parare o comunque da rendere meno duri. Ed è questa la situazione, tanto per intenderci. Noi potremo sentir parlare di compagnie che calmierano i prezzi del carburante alle pompe, sentiremo di compagnie che praticano degli sconti almeno apparenti per quanto riguarda le bollette della luce o del gas, ma la questione resta sempre la stessa, che tutto è molto più caro di un anno fa e tutto tende purtroppo a essere più oneroso, e il problema è anche quello delle scorte. Non tutti gli stati possono approvvigionarsi di carburante se non hanno una produzione propria, e l'Italia ad esempio non ha suoi giacimenti. Queste sono le situazioni di fondo. Poi noi possiamo stare a discutere dell'Eni, di IP, dell'Enel e di quant'altro, ma c'è un'emergenza e sta molto sopra tutto questo.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: 99, non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
9: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario, dottor Federico Zanzottera.
10: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.

0: La nostra mattinata insieme a voi, siete su Radio City con Paola fino alle 13, anche la super band che sai con Animal. Buongiorno, freschino, in questo mercoledì arriva l'autunno vero vero. Buona giornata ancora, continuiamo con i nostri grandi successi. Ciao Angie, Angelina, benvenuta. Siso Sisters, I Don't Feel Like Dancing.
1: Ciao, sono Adriana di Ovada, I love Radio City. Ciao ragazzi.

Sì, stamane un po' freschino, così scrive la nostra amica Elisa. Allora facciamo, dai, siamo pronte, facciamo cambio. Allora, ma a me piace poi fare il cambio degli armadi, perché poi insomma metti ordine innanzitutto, no? Perché poi alla fine, insomma, alla fine della stagione a mucchi, fai ordine e poi dovremo deciderci tutte a buttare, a mettere via qualcosa, perché insomma sappiamo come vanno le cose, tieni tutto, insomma è qualcosa, si dovrebbe, dai, che è la volta buona. Ciao Paola, una buona giornata a Genova. Tempo coperto, il nostro amico Claudio, sì, avevo visto già le webcam, grigino, niente mare oggi a quanto pare. Ciao Claudio, un grande abbraccio a te sempre, grazie e buon lavoro. Allora, a proposito di autunno, le cose buone, i buoni prodotti, così facciamo un po' di invidia a Fabio che tra crepe, galette e minestrine. Allora, le castagne naturalmente e i funghi, un fungo da record a Borzonasca, siamo in provincia di Genova, 2,60 kg in una botta unica, in una volta sola, ma il cercatore resta anonimo, quindi non vuole onori a quanto pare. Trovato da un cercatore sul monte Aiona, era rimasto evidentemente nascosto per settimane nonostante il via vai nei boschi, pesa 2,60 kg, porca miseria, e assicura chi lo ha raccolto, chi l'ha trovato, è in ottima salute, quindi bello tosto, bello sodo, ecco. Ma dove si è cresciuto resta un segreto, come l'identità di chi lo ha trovato. Beh, anche l'identità, poi i posti, sappiamo, i fungaioli, quelli bravi, mica ti dicono i posti. Quel fungo era lì a quanto pare da un bel po', probabilmente ancora dalla prima ondata di nascite della stagione, e con il passare dei giorni è cresciuto così tanto che alla fine è stato notato, era una roba enorme, e quindi è stato trovato. Beh, complimenti, bella storia, in un colpo solo, vai, possiamo sfamare, possiamo fare una sagra con quel fungo da 2,60 kg. Con noi c'è James Blunt.

0: Love Radio City.
1: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, caponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
2: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
3: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
2: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
3: Certo, trovi anche grandi marchi come Raipol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
2: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
4: Globo. Calzature, abbigliamento, sport e accessori. E ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante San Giorgio. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante San Giorgio, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

Sheeran con Shivers, grazie per gli apprezzamenti della musica, solo grandi successi. Adesso invece una musica nuova, beh, novità, l'ascoltiamo insieme. Annalisa con Madame, questa è la nuova canzone Amica.

Annalisa e Madame insieme con Amica, questa è la nuova canzone. Allora parliamo di, di Sanremo 2027. Stefano De Martino prepara, così si legge, un cast da sogno, addirittura corteggia Madame, che abbiamo appena sentito, ad esempio tra le tante, Elodie, che ha sfilato recentemente di rosso vestita, avete visto, alle sfilate di Parigi, e poi Emma, potrebbe esserci anche Mahmood, ma manca qualcuno, amici, pensateci un attimo, chi manca? La coppia, mancano i Jalis, hanno confermato che presenteranno una nuova canzone nel frattempo, no ragazzi, nel frattempo, cioè sono passati praticamente 3 decenni, hanno confezionato e realizzato ma decine di canzoni a quanto pare. Quindi presenteranno una nuova canzone nella speranza di interrompere questa lunga serie di esclusioni divenuta ormai celebre. Il duo ha spiegato: noi ci proviamo anche il prossimo anno, ovvio che non stalkerizziamo Stefano De Martino, non l'abbiamo mai fatto con nessuno, figurati un po' con Stefano, ma sui social i nostri fan ci stanno provando, lo taggano e gli chiedono di prenderci, hai capito? E siamo arrivati così al 30° anniversario e al 30° prova. 30° tentativo, capito, per i Jalis, e chissà, magari la svolta con De Martino potrebbe essere, voi che dite? Vedremo, scopriremo vivendo. Compilation, 3 successi, non stop.

0: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
1: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
3: Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
4: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
5: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

Allora, da un po' di giorni si legge il messaggio criptico su Marco Mengoni. Ho visto fra l'altro anche un bel video, un mini video, dove c'è una sorta di riunione di lavoro, no? Lui e i suoi collaboratori. Allora, Marco Mengoni diventa il direttore creativo, avevamo letto, di Allo Sbagliato. E che cos'è? Subito abbiamo detto, cos'è una linea di moda, no? Di solito direttore creativo. Il progetto misterioso che nasce a Milano, Allo Sbagliato. E il progetto durerà a quanto pare 7 settimane, seguirà l'idea degli offline club, attenzione, ossia il divieto assoluto dell'uso del telefono, ma come si fa ormai, no? Allora, nel frattempo si è saputo che sarà uno spazio, l'ex Teatro Principe, dove non si filma, non si usano i cellulari, 26 serate intime, circa 500 posti, con musica interamente suonata dal vivo, senza basi preregistrate, monologhi comici e ospiti del mondo dell'arte, dello spettacolo. Quindi come si fa? Figuriamoci, secondo me i fan vanno perquisiti, perché insomma qualche dispositivo nascosto per fare foto, come fai a non fare foto e non postare? Quindi, beh, in questo caso si va decisamente controcorrente. Questo è un nuovo progettino interessante, però decisamente di Marco Mengoni, che abbiamo appena ascoltato. Con noi c'è anche Miley. Let's go.

Mystical Magical su Radio City, quasi, beh, diciamo al termine della mattinata. Noi andiamo avanti fino alle 13, però diciamo che di solito si conclude per le 12, giusto? All'incirca. Mystical Magical, tra un po' vi parlo anche di un miciotto, un micione bellissimo, rosso di 12 anni, che è diventato sindaco onorario di un piccolo borgo in Liguria. Saluto un altro Michele, Michele da Tortona, buona giornata anche a te, un abbraccio, grazie.

0: Grazie ancora a tutti, grazie Michele, saluto anche Sonia, mi raccomando, è un grande abbraccio, buona giornata. You Got It, questo grande successo dal 1989, Roy Orbison. Collegamento con la redazione, sono le 12:02.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Calano i prezzi dei carburanti a due giorni dall'avvio del price cap dell'Eni, che rilancia anche con sconti sui costi di luce e gas. Per l'ARERA però nel quarto trimestre 2026 la bolletta elettrica per i circa 3 milioni di clienti serviti in maggior tutela aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. A settembre intanto cala il clima di fiducia dei consumatori e anche quello delle imprese. Lo indica l'Istat, secondo il quale la dinamica congiunturale dei climi di fiducia e relativi saldi risente in parte di alcuni cambiamenti nell'organizzazione della rete di rilevazione. Si apre oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per la strage sul lavoro di Brandizzo nel Torinese, in cui la notte dal 30 al 31 agosto 2023 morirono 5 operai. Le indagini hanno portato la Procura piemontese a chiedere il rinvio a giudizio delle società RFI, Sigifer e CLF e di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. Sarà il presidente Mattarella a chiudere la due giorni di celebrazioni e per l'occasione la CGIL si trasferisce alla Scala a fare il punto sullo stato di salute del sindacato. Nell'ambito dei festeggiamenti dei 120 anni della fondazione è stato il segretario Landini che ha parlato della buona salute della CGIL. Calcio Conti in rosso per la Juventus, ma nessun passo indietro da parte di John Elkann, che si prepara all'ennesima ricapitalizzazione per far tornare grandi bianconeri. Come evidenziato dalla nota relativa al bilancio, Exor impegnerà subito 60 milioni di euro come sul futuro aumento di capitale, che dovrebbe arrivare a toccare quota 250 milioni. È tutto, a più tardi.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: La canzone di Ava Max, Sweet But Psycho, è a volte un titolo che ci fa pensare. Saluto Paola, Miki, un abbraccio a voi ragazzi, saluto Lucia, Barbara, Barbarina, hai festeggiato ieri il tuo orsetto. Un abbraccio anche a Roby, buona giornata a tutti.
1: Ciao, sono Chiara, vi ascolto da Alessandria e I Love Radio City.

No, cioè, indipendentemente da questo, volevo parlarvi di Tigro, un gatto rosso bellissimo di 12 anni, è diventato il sindaco onorario di un piccolo borgo in Liguria, un borgo di 80 abitanti. Chi è Tigro? Allora, un gattone rosso che vive da sempre nella piazza principale del piccolo piccolo paese. Il sindaco effettivo lo ha nominato ufficialmente sindaco onorario, con tanto di fascia tricolore, ci sono le foto, è fiero, è bellissimo per premiare la sua presenza e anche attirare turisti. Beh, certo, se è una figura, cioè è sempre lì, no? È sempre in giro. Le sue mansioni, allora, lui frequenta il palazzo del comune, dorme sulle scrivanie e timbra, per così dire, i documenti appoggiando la zampa con i gommini bellissimi. Allora, il successo è diventato attrazione del borgo, no? Con tanti turisti che arrivano appositamente per fargli una foto. Beh, un po' come succede per Boccadasse, no? Il mitico imbronciatissimo gatto seppia, che è bellissimo. Tra l'altro mi dicevano che anche a Rovigo c'era un micio così che viveva nel municipio, si chiamava Rossini. In questo caso siamo in Liguria, questo micione di 12 anni, Tigro, giustamente, e che è diventato sindaco onorario del piccolo paese.

canzone di Noemi su Radio City. Tu cosa fai questa sera e nel weekend? Ve lo diciamo noi, domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba, nella frazione Crebini-Cazzuli, torna la castagnata campagnola. Un pomeriggio tutto da vivere tra caldarroste, frittelle, vin brûlé, bancarelle e spettacoli per tutti. E quest'anno c'è anche una grande novità, l'incredibile esposizione di trattori d'epoca. Appuntamento dunque domenica 4 ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba per una festa dal sapore autentico, la castagnata campagnola. We'll be right back.

0: Love Radio City.
1: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, caponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
2: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Oro. Telefono 0143 830013, dove il gusto diventa emozione.

0: One Republic su Radio City con Runway 12:32, quindi ora di pranzo. Allora, intanto ieri giornata mondiale del cuore, da trattare bene sempre, e anche la giornata contro lo spreco alimentare. Non buttare il cibo è una bruttissima cosa, mamma mia, quanto dà fastidio. A volte compriamo magari quella cosina in più, quella cosina che è scaduta, e ti spiace veramente un sacco buttare, una cosa bruttissima. Quindi pausa pranzo, fra l'altro, a proposito di cibo, pausa pranzo sempre più cara. In un anno si può spendere più di 3.000 euro. È la peppa, mamma mia. Beh, si mangi fuori, ovvio, no? La soluzione di gran lunga più vantaggiosa resta la schiscetta. Eccoci qua, tutti con la schiscetta preparata a casa, che garantisce un risparmio di circa 75%. Beh, certo, quindi al lavoro, in ufficio, in fabbrica, all'università. E come? Mangiare fuori, fra l'altro, non fa neanche bene sempre sempre. Una tantum, beh, mangiare fuori, ovvio, mi dà serenità, come dice Brescia. Fa piacere, però, insomma, tutti i giorni sul lavoro, no. Cibi più semplici, quindi preparati in casa, un'altra cosa, ed è ovviamente più risparmioso. Bene così, allora buon appetito. Noi andiamo con la fantasia, almeno in viaggio per il mondo.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergo.

0: sole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogru.com.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
8: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
9: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno, segna la data. Fashion Day 11 ottobre solo a Torino Outlet Village.
10: Ti stai ascoltando? Vuol dire che funziona! Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Machine su Radio City con Fireworks, siamo vicini alle 13, allora vai, schiscetta pronta, pranzo pronto e via. Buon appetito, ancora buona giornata. Continuiamo così con il nuovo successo di The Bauza su Radio City, Lose Myself.

Bandini. Allora, chissà se ci sarà sul palco dell'Ariston, lei, trattative in corso. Nel frattempo abbiamo detto già questa mattina che che i nostri amici Jalis ci provano, ci provano di nuovo anche quest'anno. Non li pronta una nuova canzone, no, ma non riciclata assolutamente. Nel frattempo hanno scritto in questi anni tante canzoni e ci provano quest'anno, ma potrebbe essere la volta buona, no, una svolta appunto con Stefano Di Martino, questa edizione che porta con sé tanta curiosità. Chissà, staremo a vedere. Teddy Swims.

0: grazie. Concludendo, grazie a tutti voi anche oggi, come ogni giorno. Buonissima giornata, buon mercoledì. Ci sentiamo domani, il 1° ottobre. Baci, baci da Paola. Intanto, tra poco Renzo. Intanto, le news alle 13:01. A domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Sarebbe stata una colluttazione tra un pilota russo e uno ucraino a far scattare l'allarme di dirottamento di un aereo di linea in volo da Dubai a Tel Aviv. Secondo una ricostruzione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, ma l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. È attesa per oggi la decisione del GIP del Tribunale di Roma sull'opposizione all'archiviazione dell'indagine sulla strage di Ustica avvenuta il 27 giugno 1980. La Procura di Roma è pronta a ritirare oggi la richiesta chiedendo di poter proseguire le indagini e contestualmente a depositare la nota inviata il 21 settembre dall'ambasciata francese alla Farnesina. Dopo NEP anche Kuwait mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio. Il price cap avrà una durata di 30 giorni a partire dal 1° ottobre. La Premier Meloni ringrazia in una nota al Kuwait il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia per aver accolto l'appello del governo italiano. Donald Trump intanto ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto d'esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti. Secondo fonti vicine alla vicenda, i collaboratori del presidente americano hanno presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio. Calcio conquistata, la prima vittoria del Mancini Bis, l'Italia è pronta ad affrontare altre due partite del gruppo 1 di Nations League. Prima ci sarà la sfida alla Francia, che potrà già dire molto sul discorso qualificazione, e poi inizieranno le gare di ritorno a partire da quella contro la squadra di Montella a Bologna. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.

0: La Rossa, Just Glean. Ciao a tutti, mercoledì pomeriggio insieme a Renzo Lingua sino alle ore 16. Siamo partenti anche al termine del mese di settembre. Insomma, si aprirà tra pochissimo anche il mese di ottobre con tante belle novità. Questo è il primo disco, dai.
1: Ciao, sono Mario, chiamo da Moretti e I Love Radio City. Evviva!

Che estate che è stata quella del 2017 con tante belle canzoni e soprattutto questa appunto di Justin Bieber che abbiamo ritrovato con Friends in questo mercoledì pomeriggio insieme a Renzo sino alle ore 16. Come dicevo prima, tante novità che stanno già arrivando, poi nel mese di ottobre ne arriva veramente tante belle novità interessanti che trovate anche sul nostro sito web radiocity.it. A proposito, una in arrivo tra pochissimo, ma prima vi regalo un singolo molto bello. Cominciamo a conoscerla, soprattutto a riconoscere la sua voce. Si chiama Sienna Spiro, questo è il suo nuovo lavoro.

0: successi.
1: I Love Radio City.
2: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
3: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
2: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
3: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, capuncel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.

Paparazzi, il nuovo di Cremonini, punto tra le nostre novità. Compilation, tre successi senza interruzione. Il primo è di The Weeknd, ma non è da solo, è con Ariana Grande.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segnala

0: Fashion Day, 11 ottobre, solo a Torino Outlet Village.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Autogroup.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

In realtà questo disco singolo ci ha fatto un po' impazzire. Nel 2021 il disco di Blanco in collaborazione con Sfera e Basta. A proposito, devo ricordare il nostro numero per raggiungerci. Molti in questi giorni ci stanno lanciando anche il loro I Love Radio City attraverso WhatsApp come messaggio vocale. Lo fatelo anche voi, così almeno insomma riusciremo anche a metterli in rotazione in tempo. 333-4635-873. E ritroviamo tra pochissimo anche una canzone dal passato nell'appuntamento con Radio City Story. C'è il singolo invece di Peggy Gou.

Sabrina Carpenter, l'abbiamo ritrovata a pochi minuti alle 14. Tra poco ritroveremo, come sempre, una canzone dal passato in Radio City Story. Ma prima Martin Garrix insieme agli U2.

0: Gli anni 80 che ci hanno regalato emozioni incredibili, anche gli anni 90, però in questo caso abbiamo toccato gli anni 80, dove veramente sono uscite canzoni incredibili, come esempio questa dei Talk Talk che abbiamo riascoltato nell'appuntamento con Radio City Story. Abbiamo raggiunto le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. Sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%. Lo rileva l'Istat, sottolineando che è il dato più alto da 3 anni. Secondo le stime preliminari, nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione pari al più 0,7% su base mensile e a più 4,2% su base annua. L'inflazione resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Eurocarburanti, dopo Eni e IP anche Kuwait, mette un tetto al prezzo di benzina e gasolio che partirà da domani. La Premier Meloni ringrazia in una nota il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Kuwait in Italia per aver accolto l'appello del governo italiano. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Sarebbe il copilota umanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina. Incidente mortale sul lavoro al Fincantieri di Viancona. La vittima è un operaio tunisino di 55 anni, morto in seguito a gravi ustioni. Ferito gravemente un collega bengalese. Un'altra vittima sul lavoro si è registrata invece a Rubecco sul Naviglio, nel milanese. Formula 1, Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. Lascio questo progetto a testa alta, ha scritto il pilota francese sul suo profilo X, sottolineando che non è la fine della sua carriera in Formula 1. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: 139, impossibile!
5: Tutto ok?
4: 139, Kuga, microtasso!
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 139,
5: pronto?
4: Kuga.
5: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
4: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
6: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
7: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.

0: Klingan dal passato, salutiamo anche Michele, l'uomo del caffè, fondamentale, assolutamente, ciao, grazie per il messaggio. Allora, tra poco novità, un po' di saluti mandiamo anche a Carlo che ci ha raggiunto prima al 333-46-35873. Torniamo in Italia con Giulia e Brescia.
1: Ciao, sono Clementina da Basaluzzo, I Love Radio City.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Si intitola serenamente la collaborazione tra Giulio Bresci, che è stata una delle nostre novità in rotazione, poi anche loro entrati ovviamente in rotazione qua su Radio City. Tra poco un'occhiata anche alla situazione del traffico su alcuni tratti autostradali.

0: Love Radio City.
1: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
2: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
1: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1. Aperti dal lunedì al sabato.
3: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
1: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
4: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
3: Domani chiamo.
1: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
4: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
5: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini, piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
6: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

successo mondiale di Adele, Rolling in the Deep, dal 2011. Ma adesso torniamo in Italia. C'è un'altra delle nostre novità, lui si chiama Ultimo, ci racconta una storia, tutto.

Sofia The Giants, anche loro, o meglio in particolare lei, sta lavorando a un nuovo progetto. La vedremo entro la fine del prossimo anno, con anche una collaborazione interessante. Ne parleremo più avanti. C'è Madame.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
4: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
5: Che la stagione sia fredda o calda. Quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
6: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: Train con Drive-By. Siamo tornati indietro nel 2012. Intanto un'occhiata anche alla situazione del traffico su alcuni tratti autostradali. Due segnalazioni. La prima arriva dalla A10, la Genova Ventimiglia, traffico rallentato con code a tratti causa lavori in corso, prima dello svincolo con San Bartolomeo e poco dopo lo svincolo con Albenga, questo però in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla A12, la Genova Rosignano, attenzione all'incidente, sono formate code tra lo svincolo Genova Est e l'allacciamento con la A7, la Milano-Genova in direzione del capoluogo Ligure. È tutto, più tardi altri aggiornamenti con l'infotraffico, prudenza e fate buon viaggio.
1: I love Radio City.

Post Malone con Doja Cat. Pochi minuti alle 3 del pomeriggio, tra pochissimo ritroveremo lo spazio con l'informazione, ovviamente come sempre prima ancora torneremo indietro nel tempo con un'altra bella canzone dal passato. Torniamo invece in Italia, lei ha già organizzato le date per il suo tour, sto parlando di Elisa.

romantica. Elisa qua su Radio City, adesso vi facciamo ballare con una canzone che arriva direttamente dal 1979, molti se lo ricorderanno, Sister Sledge.

0: quattro sorelle. Questo gruppo è nato in America, le abbiamo ritrovate con questo successo, forse una delle più famose appunto delle Sister Sledge, We Are Family. Abbiamo raggiunto le 15:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Giornata di tragedia sul lavoro, un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nella Milanese dopo essere precipitato da un solaio. E un ragazzo di 21 anni è morto questa mattina sempre a Milano dopo essere precipitato da un'altezza di 15 metri. È successo intorno alle 11 in piazza Gae Aulenti. Stando alle prime ricostruzioni si tratterebbe di un incidente. La vittima probabilmente stava scavalcando una ringhiera. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Sarebbe il copilota omanita il sospettato di aver tentato di far schiantare l'aereo. L'uomo sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina. Secondo l'Istat sale ancora l'inflazione a settembre in Italia e raggiunge il 4,2%, il dato più alto da 3 anni. Nel mese l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione dello 0,7% su base mensile e del 4,2% su base annua. L'inflazione resta influenzata dalla crescita dei prezzi dei beni energetici. Il tennis ATP di Tokyo, successo in rimonta per Matteo Arnaldi che supera il padrone di casa Rei Sakamoto e dura al secondo turno potrebbe affrontare Alcaraz. Niente Japan Open invece per Lorenzo Musetti per via di una frattura all'anulare della mano destra. A dare l'annuncio è stato lo stesso azzurro sui social alla vigilia del debutto contro il britannico Ferry. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
8: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la 6ª edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18:30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.
9: 99 non è possibile.
10: Tutto ok?
9: 99, Puma, microtasso.
10: Calmati, ora chiamo qualcuno.
9: 99.
10: Pronto?
9: Puma.
10: Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
9: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
11: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: nuovo lavoro di Sombre, ha sempre quel pizzico di malinconia in questa canzone, ma è molto bella, eh. Allora, tra poco altra novità, ciao anche ad Angela, c'è Fabrizio che invece ci raggiunge dalla Lombardia, buon pomeriggio anche a te. Allora, ritroviamo invece un successo dell'estate 2016, il disco dei The Stragglers.
1: Ciao, sono Corinna, da Valle San Bartolomeo, I Love Radio City.

0: Che bella vita.
1: Che bella vita, disco di Ariete insieme ad Angelina Mango, questa collaborazione che insomma ci è già piaciuta insomma all'inizio quando entrarono tra le nostre novità. Allora, ci sono tanti appuntamenti anche per il mese che sta per arrivare, insomma ottobre, ne parleremo tra pochissimo, ma prima un successo dal passato, 2005, Gorillaz.

Credo che si siano anche divertiti a realizzare questo disco, visto che si mettono a ridere. Allora, intanto volevo anche ricordarvi un appuntamento. Domenica 4 ottobre dalle ore 14:30 a Castelletto d'Orba, in provincia di Alessandria, qui da noi, nella frazione Crebini a Cazzulli, torna la famosa castagnata campagnola come ogni anno. È un pomeriggio tutto da vivere tra caldarroste, frittelle, vin brûlé, bancarelle e spettacoli per tutti. Quest'anno, tra l'altro, c'è una grande novità, un'incredibile esposizione di trattori d'epoca. L'appuntamento è per domenica 4 ottobre dalle ore 14:30 a Castelletto d'Orba per una festa dal sapore autentico, la castagnata campagnola. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
2: Tranquilla, andiamo da Globo.
1: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Ciarro, American Tourister, Rifle.
3: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
4: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
5: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
6: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
7: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
6: Davvero comodo!
8: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Can't Stop the Feeling, estate 2016, dove uscono anche tantissime altre belle canzoni. Ci occupiamo invece di novità, apriamo lo scrigno, questa collaborazione anche tra Pharrell e John Legend, questo appunto è il singolo di John Legend che torna con Daylight.

sì. La bellezza di questa canzone Daylight, John Legend, come dicevo prima, collaborazione insieme a Pharrell per la stesura anche dei testi del nuovo progetto di prossima uscita. Compilation, tre successi senza interruzione, il primo è circa un annetto alle spalle quasi, 2025, disco di Ed Sheeran, partiamo proprio con lui.

0: Gli Oasis dal 1996 a chiudere la City Compilation. C'era anche la musica italiana Fabi Fibra con loro, i Pinguini Tattici Nucleari, e siamo partiti con un successo del 2025 di Ed Sheeran.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City.

0: Party Story
1: dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Reversion, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reversion, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reversion trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
4: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
5: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27 15, aperti dal lunedì al sabato.
6: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
10: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Like Falling in Love, il singolo dei Coldplay che abbiamo ritrovato dal 2024. Siamo insomma in chiusura del nostro appuntamento. Tra pochissimo ritroveremo lo spazio ovviamente con l'informazione. C'è un successo che si intitola Casini, Marrakesh insieme a Guè.

0: Michael.
1: Abbiamo trovato questa bellissima canzone del insomma, di parecchi anni fa in Radio City Story. Chiudo il nostro appuntamento, ci sentiamo domani giovedì a partire dalle ore 13. Vi lascio con Paolo Zangani, ma prima lo spazio come sempre dedicato all'informazione. Sono le 16 e un minuto.
2: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
3: Radio City News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Ancora episodi di violenza a scuola. Al liceo Ariosto di Ferrara, uno studente 14enne ha aggredito un coetaneo nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo aggredito è rimasto lievemente ferito ad una mano nel tentativo di difendersi. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Ergastolo a Salvatore Ocone per aver ucciso a colpi di pietra sua moglie, la 49enne Elisa, e suo figlio 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente di 17 anni, Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. La tragedia tra le mura domestiche che a Paupisi nel Beneventano il 30 settembre dello scorso anno. E giornata di tragedie sul lavoro, un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiamma. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. I vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Un secondo volo della Fly Dubai, sempre diretto a Tel Aviv, è rientrato verso l'aeroporto di partenza a metà tragitto. Israele ha richiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa degli esiti delle indagini. Siamo al basket. Dopo le vittorie di Trento e Venezia comincia l'Eurocup delle altre quattro squadre italiane in campo. Vici Roma debutta sul campo del Bacesce Ira alle 18, mentre Tortona è impegnata a Riga alla stessa ora. Alle 20 tocca a Napoli contro i campioni in carica del Bourg-en-Bresse. Chiude il programma l'esordio della Maxima Roma in casa con il Cluj alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
5: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
6: 139, impossibile.
7: Tutto ok?
6: 139, Kuga, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 139,
7: pronto? Kuga. Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
6: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro.
8: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
9: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate, garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Roots.
1: Sembra incredibile, è il 30 di settembre, domani il 1 di ottobre, mamma mia ragazzi, è quasi Natale, voglio dire. Ciao a tutti, buon pomeriggio da parte di Paolo Zangani, rieccoci, pronti per attraversare insieme il cuore di questo pomeriggio di mercoledì, pure metà settimana, oltre che metà pomeriggio. Cominciamo!
2: Siamo Sabrina, Rosella e Aurora da Cassano Spinola e diciamo da sempre I love Radio City!

Killone nazionale con la Città degli Angeli. Giusto ieri sera c'è stato il concerto evento di Achille Lauro, Comuni Immortali, registrato allo stadio di San Siro di Milano, ovviamente è andato in onda in prima serata su Canale 5. C'è stata anche l'ospitata di Laura Pausini, che ha duettato con Achille durante lo show e naturalmente anche durante il concerto, no? Per chi l'ha visto dal vivo a Milano. E, beh, devo dire che è un piacere sapere che tantissimi amici della nostra radio apprezzano la musica che trasmettiamo e anche quella di Achille Lauro. È arrivato giusto poco fa il messaggio di Laura che dice: grande Lauro, l'ho visto ieri sera, meno male, dai. Per chi lo ha perso in differita, on demand, ovviamente si può ancora recuperare.

This is like summer. Questo è James Blunt. A proposito di estate, stamattina giusto mi sono reso conto per la prima volta in questi giorni, anche perché negli scorsi c'erano giornate bellissime, che è autunno. Sì, il grigiore di questa mattina, almeno dalle mie parti, devo dire, mi ha fatto pensare, ci siamo, l'autunno è arrivato. E anche la temperaturina, che è un po' più freschina, voglio dire, il mattino negli scorsi giorni era fresco, però poi il pomeriggio la temperatura si alzava notevolmente. Oggi devo dire che il maglioncino ci sta, maglioncino un pochino più pesante, anche il calzino leggermente più spesso non guasta. Parleremo di meteo tra poco, prima sentiamo Andreas Johnson, questo è Glorious.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore cieli sereni al più velati sulla Liguria. Sul Piemonte il tempo sarà variabile con cieli a tratti coperti su Alpi e Prealpi, sul basso Piemonte invece splenderà il sole. Domani aumenterà in generale la copertura nuvolosa con tempo infatti in prevalenza uggioso. Temperature massime che perderanno qualche grado con picchi intorno ai 24-25 gradi. Venti prevalenza deboli e con mar ligure poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: I want it to be free.
5: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Globo è ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
9: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
10: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Tempo di novità su Radio City. Ci sono due amiche che insieme cantano una canzone che proprio si chiama Amica, Annalisa e Madame.

0: l'inglese è Madame.
1: Avrei solo bisogno di
0: un'amica. Succede, ci sono quei momenti nella vita in cui si avrebbe davvero bisogno di avere un amico vicino a consolarci, e noi siamo qui almeno per quanto riguarda la musica.

Mark and Cremont, The Colors con Serena Brancale e Partenope. Questa è la canzone che abbiamo ritrovato. Devo mandare un abbraccio a un'amica che ci ascolta sempre e che sta vivendo un momento complicato, però davvero tieni duro, forza, mi raccomando. Ciao Sonia, un abbraccio da parte mia e di tutti noi. It's Not Good, Depeche Mode.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 km, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogroup.
9: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
10: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
9: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41209. ecosystem2000.it.
11: Reverchon, da oltre 40 anni qualità e professionalità al

0: servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno.
1: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

Night, Dua Lipa su Radio City. Allora, amici, noi vi seguiamo sempre anche durante i vostri spostamenti, come sapete, no? E vi accompagniamo in FM sui 103.9, sui 99.3, poi su tutte le altre frequenze satellite che abbiamo, sono tantissime, adesso fare l'elenco è un po' lungo, e naturalmente anche in DAB Plus. Andiamo a salutare in particolare gli amici di Pavia in questo momento, che possono ascoltarci appunto in FM sui 103.9 e non solo, anche in DAB Plus, come del resto anche in provincia di Milano, provincia di Bergamo, insomma in Lombardia. Allora, a Pavia c'è stato un incidente pochi minuti fa in via San Martino, via Indipendenza, questo incrocio. Si tratta di un incidente, appunto, speriamo non grave naturalmente, ma che può produrre dei problemi alla circolazione. Pertanto, se siete in quella direzione, sappiate che potreste incontrare problemi. Così come sulla 4 Torino-Milano, dove vengono segnalati materiali dispersi al casello di Novara Ovest, e questo in direzione di Milano. E guidate con prudenza, naturalmente, state con noi. Vi aggiorniamo durante il nostro pomeriggio e le nostre giornate. Vi facciamo sentire buona musica.

Again, Peggy Goo con Lenny Kravitz, il grande successo del 2023. Beh, può capitare, sarà capitato probabilmente anche a voi, di avere un senso di disagio verso la vita quotidiana, no? Può succedere per tanti motivi, i prezzi, le cose, lo stress, temi che hanno contribuito a rendere una canzone, quella che stiamo per sentire, un classico senza tempo e che ci fa tornare fino al 1982 con la memoria. Sto parlando di una canzone pubblicata dai Tears for Fears che si intitola Mad World.

0: Uno dei brani più iconici dei Tears for Fears. Pensate che era una riflessione amara e ancora attualissima sul sentirsi fuori posto in un mondo che corre troppo veloce. L'hanno scritta all'inizio degli anni 80, mi viene da ridere a pensarci, perché si lamentavano di un mondo che corre veloce allora. Figuriamoci oggi, che già solo la tecnologia passa e va con la velocità della luce. Incredibile, davvero. Bellissima canzone che ci ha riportato indietro nel tempo. Prossimo giro con Radio City Story tra meno di un'ora, ma adesso sono le 17 e ci sono le news.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Le autorità iraniane hanno dichiarato oggi di aver ricevuto la risposta formale degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra, specificando che gli States ne hanno presentata una nuova. Lo stallo tra i due paesi rafforza su entrambi i fronti la convinzione che una ripresa del conflitto militare stia diventando più probabile. Intanto i vertici delle forze di difesa israeliane seguono la pista dell'attentato terroristico dopo l'incidente in volo a bordo dell'aereo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv. Un secondo volo della Fly Dubai sarebbe rientrato verso l'aeroporto di partenza a metà tragitto. Israele ha richiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso Israele in attesa degli esiti delle indagini. A Mercogliano, in provincia di Avellino, una 32enne al nono mese di gravidanza è morta insieme al bambino che portava in grembo dopo essere stata colpita da un improvviso malore in casa. Inutili i soccorsi. Su disposizione del magistrato, la salma è stata trasferita in ospedale ad Avellino per gli accertamenti del caso. Giuseppe Del Prete, ritenuto esponente di vertice del clan Mazzarella, è stato arrestato all'Alba Napoli. L'uomo, latitante dallo scorso 3 marzo, è stato scovato dai carabinieri nel quartiere Forcella in un vano appositamente ricavato nel doppio fondo di un armadio. Il calcio inglese si prepara ad un vero e proprio terremoto dopo che il Manchester City è stato riconosciuto colpevole di oltre 100 irregolarità finanziarie. Il City ha tempo fino al 2 ottobre per fare ricorso. Si può andare dalla multa alla penalizzazione fino all'espulsione dalla Premier. Ed è tutto. A più tardi.
4: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: 99, non è possibile.
7: Tutto ok?
6: 99, Puma, microtasso.
7: Calmati, ora chiamo qualcuno.
6: 99,
7: pronto?
6: Puma.
7: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
6: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
8: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: con De Bausa. Eccoci qui. Lost Myself è la canzone che abbiamo ritrovato e che apre la nostra seconda ora insieme. Ciao a tutti, buona serata da parte di Paolo Zangani. Altra ora di bella musica da sentire senza... no, senza interruzioni per modo di dire. Cioè, nel senso che nessuno potrà distoglierci. Ecco, questo sì. RCD con Adam Levine, Look Away.
1: Ciao, sono Andrea da Valenza. I love Radio City.

Arsiri con Adam Levine. Quello di Maroon 5, per intenderci, no? Il leader carismatico dei Maroon 5. L'autunno, domani è il 1° di ottobre, voglio dire, no? Avete già voglia con questo tempo poi così un po' grigio, e che domani dicono che sia uggioso, viene quella voglia anche un po' di caldarroste, vero o no? E allora domenica 4 di ottobre alle 14.30 a Castelletto d'Orba, nella frazione Crebini e Cazzuli, torna la castagnata campagnola. Pomeriggio tutto da vivere tra caldarroste, fritelle, vin brûlé, bancarelle, e naturalmente ci saranno anche gli spettacoli per tutti. E quest'anno c'è una grande novità, un'incredibile esposizione di trattori d'epoca. L'appuntamento è domenica 4 ottobre a partire dalle ore 14.30 a Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria, qui dove siamo noi, per una festa dal sapore autentico, la castagnata campagnola. New York City.

faccio non cantarla, lo so, tanto è già brutto il tempo, quindi non può peggiorare ancora, o no? Lorenzo, che ha da poco compiuto 60 anni, il 27 di settembre è stato il giorno del suo compleanno. 60 anni, come ha detto lui stesso, dice: ho 60 anni e me li sento tutti. Poveraccio, ragazzi. No, perché è sempre stato in formissima, ma naturalmente dopo l'incidente avvenuto a Santo Domingo 3 anni fa, insomma, un po' di botte le ha prese e adesso è un pochino più malconcio che in passato, ma nonostante tutto non molla. Barcollo ma non mollo, questo invece lo dico io. Va bene, lo abbiamo riascoltato con Ragazzo Fortunato.

0: Love Radio City.
1: Wow, ma che stile! Gli stivaletti che indossi sono proprio il trend della nuova stagione.
2: Li ho comprati da Globo. Sono i nuovi stivaletti scamosciati e arricciati Miss Globo a solo 34,99€.
1: E la borsa scamosciata è l'abbinamento perfetto.
2: Sì, e il bauletto Rifle a solo 19,90€. Cioccolato, bordeaux, cuoio, beige. Ne ho presa una per ogni colore.
1: Globo, tutta la moda che vuoi. Al miglior prezzo.
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
5: Centro Piazzolla, per la tua casa, per il tuo lavoro, per il tempo libero. Il più grande della zona, con tutto il fai da te e per l'edilizia. Inoltre una esposizione di 1000 metri quadrati, dove trovare le ultime novità del settore illuminazione e arredo bagno, con consulenza tecnica personalizzata. Centro Piazzolla, a Terzo in Regione Domini e a Spigno Monferrato, con tutto per l'edilizia. Se vuoi venire a trovarci senza uscire da casa, vai su www.piazzollasrl.com e acquista online. Centro Piazzolla, la certezza di fare centro.

0: questa è Katy Perry. Salutiamo gli amici di Radio City che sono sparsi ovunque. Qui abbiamo Valle San Bartolomeo, Claudio, che saluto e che ringrazio. Poi che abbiamo? Aspetta, in Francia, vabbè, Fabione. Fabion, come direbbero i francesi, non lo so se direbbero così, però. Ciao a lui. Poi altra cosa, saluto Marco che dice io vado verso il mio obiettivo. Lui dice oggi sono incatramato. Poi c'è da capire esattamente perché, per come e che cosa significhi. Però lui è incatramato oggi, nonostante questo non molla. Bravo.
1: Novità.
0: Carol G con Bruno Mars. Si chiama Stella.

grandi protagonisti degli ultimi mesi, Karol G e Bruno Mars, che questa volta sono insieme con questa canzone che si chiama Still e che abbiamo ritrovato tra le nostre novità. Allora, ho capito, sì, incatramato, cosa intendeva Marco, esattamente raffreddore, mal di gola, basta magliette, maniche corte, bici in giro perché fa freddino adesso, bisogna coprirsi un po'. Altra persona che mi scrive dice: anch'io sono incatramata di raffreddore, dice: ciao a tutto il meraviglioso staff di Radio City, Marina di Novi Ligure che saluto, vai di vin brulé, si può, assolutamente, ormai siamo in autunno, un po' di vin brulé e via, passa tutto. Ciao a lei e a voi, arrivano tre successi non stop, partiamo con Eros Ramazzotti, ritroviamo un'emozione per sempre.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
6: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
10: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
9: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Yourself. Siamo al 30 di settembre, la temperatura si è abbassata, come abbiamo sentito anche domani sarà una giornata un po' uggiosa, l'autunno è qui, è con noi, oggi si percepisce assolutamente, e quindi iniziamo a pensare a quelle belle serate sul divano con il plaid, con le cose calde, una bella tisana calda. Qui il clima autunnale che però ci sta, voglio dire, no? Le stagioni sono belle tutte, anche quella autunnale, poi soprattutto dopo un'estate caldissima e lunga come quella che abbiamo avuto, magari non ci dispiace neanche più di tanto. E allora diamo uno sguardo a quelli che sono i programmi televisivi. Toh, guarda che si rivede uno che non è mai in TV, Alessandro Borghese. Torna con quattro ristoranti. Stavo guardando l'ora di messa in onda, che non è le 10, è le 21:40. Quindi no, è strano, perché Borghese secondo me dovrebbe andare in onda alle 10.

0: Alex Warren, Ordinary. Tra i saluti che mandiamo questa sera ce n'è anche uno per Alfredo che, cioè, non si fa una ragione il fatto che mi devo coprire. Stiamo discutendo, dice, ma perché ti copri? Cioè, io potrò coprirmi, voglio dire. Torniamo indietro nel tempo. Radio City, sorry. Sentite qui che roba, 1985, questi sono i Simple Minds di Jim Kerr e c'è il Live and Kicking.
1: Bravo Paoluccio, questa sì che è musica. Ciao, un bacio.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, eccoli lì, con noi, Simple Minds.

0: cosa sono state le canzoni come questa Live and Kicking dei Simple Minds per i ragazzi degli anni 80. Veramente momenti indimenticabili. 1985 con i Simple Minds di Jim Kerr per chiudere il nostro appuntamento di questo mercoledì 30 di settembre. Ci risentiamo domani, primo di ottobre, come sempre qui tra le 16 e le 18 nel cuore del nostro pomeriggio. Buona serata, un abbraccio da parte di Paolo Zangani. Tra pochissimo Valeria, prima come sempre ci sono le informazioni e abbiamo raggiunto le 18 proprio in questo istante. A domani!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Nessun contatto di alto livello tra le autorità egiziane e quelle italiane prima della sentenza su Regeni, né alcuna telefonata tra Meloni e Al-Sisi. Autorevoli fonti governative smentiscono le indiscrezioni di Mada Masra, testata online indipendente egiziana. Intanto le opposizioni incalzano l'esecutivo, il governo si deve attivare per ottenere dall'Egitto il risarcimento e per ottenere che quelle sentenze e quelle condanne possano essere eseguite, ha detto la segretaria del PD Schlein. A Di martedì Alessandro Di Battista ha raccontato per la prima volta il malore che lo ha colpito durante un viaggio a Cuba, dove si trovava per realizzare alcuni reportage sulla situazione del paese. Mi è stato asportato un tumore, ha spiegato, mi hanno fatto un'operazione raffinatissima in un ospedale senza acqua, in conseguenza dell'embargo imposto dagli Stati Uniti, ha aggiunto Di Battista, sottolineando di essere ora impegnato nel proseguimento delle cure. La Procura di Roma, come annunciato dopo la disponibilità della Francia a fornire i documenti sulla strage di Ustica, ha chiesto la revoca della richiesta di archiviazione. Ora servono i fatti e capire che valore avranno le carte fornite, dice Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. Arriva il Parental Control per i teenager in Italia che utilizzano WhatsApp. La nuova funzione è disponibile in tutto il mondo. I genitori potranno così scegliere le impostazioni privacy per i loro teenager, chi può vedere la loro immagine del profilo o aggiungerli ai gruppi, fa sapere la piattaforma. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sono adulta, mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente, proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili.
6: Festeggia, la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: 139, impossibile!
8: Tutto ok?
7: 139, Kuga, microtasso!
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 139,
8: pronto?
7: Kuga.
8: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
7: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
9: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
10: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torno all'appuntamento nelle piazze italiane con la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla, tutti insieme. Scopri dove? Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu, che aspetti?

0: Era Somber con Homewrecker alle 18:07 qui su Radio City. Data l'ora, comincia a venire la famina, quindi la chiameremo Homecracker. Tu con cosa fai merenda? Con un crex. Solo i migliori intenditori di meme avranno capito. C'è Miley.
1: Ciao da Emilio
2: e Paola.
1: We love Radio City.
3: Let's go.

ultimi lavori di Miley era Bass per Suez alle 18 e 10 minuti. Intanto benvenuti se vi siete collegati solo ora. Io sono Valeria Ferrari, insieme per queste due ore. Topic, quindi argomento di questa nostra prima ora, è la giornata mondiale contro lo spreco alimentare. Proprio ieri era il 29 settembre, quindi la giornata contro lo spreco, che ci mette anche un po' davanti, no, a quanto cibo effettivamente si spreca, quanto si butta ogni giorno. A tutti sicuramente sarà capitato di buttare, no, cose magari scadute, tenute nel frigo o anche nei mobili della cucina. Quelle più quotate sono le spezie, che onestamente potrebbero andare bene anche da scadute. Me ne faccio un mea culpa, ho trovato tipo una cannella del 2013, ma so di non essere l'unica, 100%. Comunque, con statistiche alla mano, sarebbero 8,1 milioni le tonnellate di cibo buttate ogni anno in Italia, che corrispondono a un dato abbastanza inquietante, cioè 257 chili al secondo. Però lo spreco, chiaramente non parliamo soltanto di cibo, di acqua, parliamo anche di energia, perché ad esempio, non so, quando ti lavi i denti dovresti chiudere l'acqua, no? Quello è quello che abbiamo imparato fin da piccolini, sono cose basilari. Ma ci sono diversi modi proprio per cercare di fare anche noi qualcosa, di arginare questo problema, tipo diverse app come anche lo svuota frigo, di cui parleremo tra pochissimo. Prima però Sophie Ellie Bextor, questa è Murder on the Dance Floor qui su Radio City.

0: Infotraffico.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'infotraffico di Radio City. Partiamo dalla 4, Torino-Milano, materiali dispersi a svincolo, chi va a ovest in direzione Milano. Sulla 8, Milano-Varese, code a svincolo, Busto Arsizio, direzione Varese. Continuiamo sulla 10, Genova-Ventimiglia, perdita di carico tra svincolo Albisola e svincolo a 10 a 6 al chilometro 44 in direzione Ventimiglia. Sulla 21, Torino-Brescia, chiusura nodo, causa lavori dalle ore 21 del 30 settembre alle ore 6 del 1 ottobre ad allacciamento a 7 Milano-Genova, direzione Torino. Chiudiamo ora con la A26, Genova.

0: Nuova Gravellona-Toce, veicolo fermo in avaria tra svincolo Arona e allacciamento di ramazione Gallarate-Gattico in direzione Genova-Voltri. Per il momento è tutto, ricordatevi sempre di viaggiare con prudenza.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Ci sono sere in cui il buon cibo incontra la solidarietà e ogni sorriso si accende di speranza. Venerdì 2 ottobre l'associazione Centro Down Alessandria vi invita presso la discoteca Master di Bosco Marengo a Una Cena per il Sorriso, un esclusivo dinner show con musica anni 70, 80 e 90. Il costo di 40 euro a persona e l'intero ricavato saranno devoluti a favore del Centro Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del Centro Down Alessandria.
4: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, capponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.

Hollywood and the Prick. Era il 2014 con Prayer in C. Le 18:24 minuti qui su Radio City. Novità, questa collaborazione tra Biagio Antonacci e Saif si chiama Spirituale.

0: David Guetta con Sierra Flames qui su Radio City, e stavamo parlando proprio poco fa, se vi siete collegati ora, di ieri, il 29 settembre, che era la giornata mondiale contro lo spreco alimentare. Tra l'altro, con dati alla mano di cui parlavamo prima, circa 8,1 milioni le tonnellate di cibo gettate ogni anno nel nostro paese, e ancora un altro dato peggiore, ovvero 257 chili al secondo che vengono buttati. E infatti al 333-4635873 giunge anche Alfredo, che scrive: mi piace far da mangiare con gli avanzi, si possono creare specialità assurde, magari in vaso cottura. Vengono abbinamenti inimmaginabili, come quando prendi il gelato che abbini gusti che separati non metteresti mai insieme. È proprio vero, anche così, perché sono venuta a conoscenza del fatto che esistano diverse app proprio per evitare questa cosa, ovvero si chiama, se voi andate sul vostro store, svuota frigo, no allo spreco, e se tu inquadri dentro al frigo, quest'app ti fa delle ricette che possono andare bene. Chiaro che se hai, non so, la pasta di acciughe più, non so, un pomodoro, beh, puoi farti quella pietanza lì, o se no vuol dire che hai fatto proprio un bel lavoro e non hai sprecato assolutamente niente. O anche altre app tipo Too Good To Go, quindi proprio andare nei negozi per non sprecare il cibo. Ma non solo, perché nel Canton Ticino hanno trovato un modo molto intelligente per combattere lo spreco con un frigorifero condiviso. Parliamo anche di questo durante la nostra primissima ora insieme di due. Vorrei sapere anche voi quali sono le vostre ricette salva frigo, no? Quando non sapete cosa fare, o anche le schiscette per il giorno dopo. C'è Ernia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio City, solo grandi successi.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
4: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
3: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

0: Fashion Day, 11 ottobre, solo a Torino Outlet Village.
1: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
3: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

You Are Republic con Run. Le 18:44 minuti, benvenuti se vi siete collegati ora, magari chi torna a casa da lavoro. Comunque noi stiamo parlando dello spreco alimentare, perché proprio ieri, il 29 di settembre, era la giornata mondiale contro lo spreco, che mette in evidenza chiaramente quanto purtroppo si spreca. In Italia sarebbero circa 8,1 milioni le tonnellate di cibo gettate ogni anno, che corrispondono più o meno a 257 chili al secondo. Sono dei dati abbastanza paurosi, però ci sono dei modi che si possono utilizzare proprio per arginare questo problema, che possono venirci in aiuto. Tipo, io ho trovato quest'app che si chiama Svuota Frigo, e tu inquadri il tuo frigo e praticamente l'app ti dice che pietanze potresti fare attraverso, cioè con quel cibo che ti è rimasto. Se no, nel Canton Ticino ne hanno pensata una veramente molto intelligente per combattere lo spreco, ovvero un frigorifero condiviso. A Locarno, per adesso nel Canton Ticino, come dicevamo, c'è questo frigorifero giallo, che è un frigo pubblico che ha come obiettivo quello di eliminare lo spreco, no? È a disposizione di chiunque voglia lasciare oppure prendere gli alimenti, appunto, commestibili in avanzo, chiaramente non scaduti, magari nella scadenza più vicina, no? Ci si può trovare oppure mettere frutta, verdura, pane, bevande analcoliche, anche prodotti confezionati, però non si possono mettere chiaramente carne, pesce, alcolici, cibi cucinati o confezionati.

0: già aperti, e a farlo è stata questa cooperativa che si chiama Area Occhio, proprio un osservatorio per la gestione ecosostenibile dei rifiuti, e appunto è all'interno di questo progetto che sta avendo veramente un grandissimo successo. Non, tra l'altro, ci sono stati registrati degli atti di vandalismo, quindi direi che sta funzionando alla grande. Sarebbe bello averlo anche in Italia, proprio per aiutare magari chi non ha cibo, comunque ha bisogno. Nel frattempo c'è anche Julie con Bresh, questa è Serenamente qui su Radio City.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Day con Greedy. Alle 18.52, appena prima del nostro appuntamento con la storia della musica, noi stavamo parlando di spreco alimentare, proprio perché ieri, il 29 di settembre, era la giornata mondiale contro lo spreco. Ci spostiamo, ovviamente, parliamo ora della schiscetta, che comunque in qual modo è collegato, anche perché se noi utilizziamo ad esempio gli avanzi del giorno prima, sto facendo un capitano ovvio, chiaramente andiamo a ridurre lo spreco, no? Cioè non c'è quell'eccesso che poi vai a buttare, e proprio per questo anche mangiare fuori, no? Durante la giornata lavorativa è diventato un po' un salasso per le tasche in generale degli italiani, anche perché rispetto all'anno scorso chiaramente i prezzi sono un po' aumentati, e la soluzione resta sicuramente anche vantaggiosa, ovvero quello della schiscetta, anche che si può preparare. Quindi, per quanto riguarda gli sprechi che avremmo fatto la sera prima con la cena, magari buttata o lasciata lì, che poi dici vabbè, poi la mangio domani, e poi domani non la mangi mai a pranzo oppure a cena, ecco lì che un bel risparmio, ovvero ti porti da casa la tua schiscettina, magari con tutte gli ortaggi piuttosto che carne, piuttosto che qualsiasi soluzione uno voglia cercare, per far sì di non lasciare a casa oppure dentro al cestino quello che avremmo mangiato effettivamente o non mangiato il giorno prima. Ci sono tante schiscette molto gustose, tra l'altro, che si possono fare con gli avanzi del frigo. Nel frattempo anche Ligabue, prima del nostro City Story, con Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare, e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: The Ventures con Broken Land vanno a chiudere questa nostra prima ora insieme dal 1988 qui su Radio City. Tra pochissimo l'informazione, i 100 secondi con Mentana, poi un'altra ora insieme. Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Oknoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Parliamoci molto chiaramente. Oggi poteva essere, ha rischiato di essere, una di quelle giornate che purtroppo non si dimentica. La giornata è di un'altra azione di terrorismo con morti, con gravi ripercussioni, col rischio di una spalancarsi di una guerra totale nel Medio Oriente, perché il fatto, la vicenda dell'aereo dell'Air Dubai che è stato apparentemente salvato da una fine come quella dei voli dell'11 settembre del 2001. Questa storia è una storia che diventa come un macigno sui rapporti tra le varie forze, le varie nazioni medio orientali. C'erano tutti gli ingredienti: la presenza di decine e decine di israeliani a bordo, il fatto che l'aereo doveva essere evidentemente catapultato e schiantarsi dentro il territorio israeliano, e tanto altro che avrebbero agito come una miscela esplosiva, davvero, su una situazione che già di per sé è gravissima, che già divide il mondo intero, come ben sappiamo, tra coloro che sono a favore della causa israeliana dopo il 7 ottobre e di coloro, la maggior parte, che sono a favore della popolazione palestinese, la vera vittima di quello che è successo subito dopo, nella reazione che dura quindi da praticamente 3 anni dello Stato ebraico, dell'esercito, delle forze armate dello Stato ebraico. Poteva essere tutto questo, non lo è stato, per la prontezza probabilmente di un pilota e forse anche per un'altra cosa di cui non si parlerà, del fatto che tutti i voli di quell'area in cui sono presenti i passeggeri israeliani sono anche dotati di una presenza discreta, non visibile, di elementi del controspionaggio e delle forze speciali di quel paese. È probabile che tutto questo sia avvenuto. Non lo sapremo davvero mai. Quello che è certo è che questo, tutto questo, quel che è successo e quel che poteva succedere, ci confermano che siamo in una situazione di bilico totale, una situazione sull'orlo di qualcosa di ancora peggiore di quello che stiamo vedendo. È già quello che stiamo vedendo.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio City.
4: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: The Weeknd con Blinding Lights, era il 2019. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti. Questa è la nostra seconda ora insieme con me, Valeria Ferrari, anche con Karol G e Manu Chao e Viajando por el Mundo.
1: Ciao, I love Radio City. Sono la Vini di Pastorada.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: prisa.
1: Soñé otro mundo tan lejos y

And I'll write your name. Lavoro del 2014, Blank Space di Taylor Swift alle 19:16. Buonasera a tutti intanto qui su Radio City. Tra l'altro Taylor Swift che è ritornata anche con nuova musica, aveva già annunciato qualche giorno fa l'uscita di Patient Zero, il nuovo singolo appunto uscito il 25 di settembre, che tra l'altro sarà accompagnato anche da tre edizioni di CD, una originale, la versione originale, poi quella acustica, quindi con la chitarra, e poi versione al pianoforte, tutto proprio poco prima dei MTV Video Music Awards, durante i quali ha ricevuto un riconoscimento dedicato proprio anche al suo lavoro come regista. Nel frattempo, canzone che ci ha accompagnato direi per quest'estate 2026, Samurai J, Vito Salamanca e Flamenco Paranoia.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio City da Sofia Inglese di Trebi Meteo.
2: Nelle prossime ore cieli sereni al più velati sulla Liguria. Sul Piemonte il tempo sarà variabile con cieli a tratti coperti su Alpi e Prealpi, sul basso Piemonte invece splenderà il sole. Domani aumenterà in generale la copertura nuvolosa con tempo infatti in prevalenza uggioso. Temperature massime che perderanno qualche grado con picchi intorno ai 24-25 gradi. Venti prevalenza deboli e con mar ligure poco mosso. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino è il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Il 3 e 4 ottobre a Tagliolo Monferrato c'è la Giostra del Gusto. Per le strade del borgo e nel castello, cultura e buon cibo si incontrano. E quest'anno ci sono due grandi novità. Stand aperti già sabato a pranzo e animazione per bambini per tutto il sabato pomeriggio a cura di Marica Animazione. Le confraternite del gusto propongono un ricco menù. Maialino sardo, caponsel, cotechino, risotti, ravioli, rustie e tante altre specialità. Due giorni di cibo, musica dal vivo, eventi culturali e gli sbandieratori di Borgo San Pietro. Vieni a Tagliolo il 3 e 4 ottobre, aperti anche in caso di pioggia.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare, che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
10: Le 19 e 27 minuti in questo mercoledì 30 settembre, una novità, c'è Cesare Cremonini con Paparazzi.

Cesare Cremonini con Paparazzi, sono le 19:31, scoccate proprio in questo istante, come scocca anche una compilation, tre successi non stop, Luis Capaldi apre, Forget Me, era il 2022.

0: Era il 2001, con la voce di Alicia Keys, Fallen va a chiudere questa nostra compilation. Anche Luis Capaldi in apertura era Forget Me. Subito dopo, Madame con Mama, non Mama, ovviamente qui su Radio City.
1: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
2: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati.

0: Down Alessandria. Venerdì 2 ottobre, ore 20, discoteca Master, strada statale 35 bis dei Giovi 43, Bosco Marengo, insieme a favore del centro Down Alessandria.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
3: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio, risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
4: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico, dottor Giacomo Perelli. Direttore sanitario, dottor Gianmarco Rosa.

Era Harry Styles con Late Night Talking alle 19:46 minuti. Ritorna l'autunno, ritornano ovviamente anche le castagne, quindi parliamo di eventi. Domenica 4 ottobre dalle 14:30 a Castelletto d'Orba, nelle frazioni Crebini e Cazzuli, torna la castagnata campagnola. Un pomeriggio tutto da vivere tra caldarroste, frittelle, vin brûlé, bancarelle, spettacoli per tutti. Quest'anno c'è anche una grande novità.

pronta a un'incredibile esposizione di trattori d'epoca. Ad appuntamento quindi domenica 4 di ottobre dalle 14.30 a Castelletto d'Orba per una festa dal sapore autentico, la castagnata campagnola.

0: Sandra May Smith con Gold qui su Radio City, quasi in chiusura di questa nostra seconda ora insieme. Ma ci sono Ariete con Angelina Mango, Che bella vita.
1: Ma quanto è piccola

0: 1983. Michael Sembello con Maniac, beh direi City Story dei City Story, va a chiudere questa nostra seconda ora insieme. Tra pochissimo l'informazione da cura della redazione, poi il non stop fino alle 7 di domani mattina. Io vi saluto e vi abbraccio, ci risentiamo domani sera sempre tra le 18 e le 20. Abbiamo fatto le 20 in punto, a domani!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Terrore su un volo Dubai Tel Aviv, diverse le ricostruzioni di quanto accaduto. Secondo la compagnia aerea si sarebbe trattato solamente di una lite tra piloti. Secondo il ministro israeliano della difesa Katz, invece, si è trattato di un tentativo di attacco jihadista. E di 5 morti, tra cui un bambino e 14 feriti, il bilancio degli ultimi raid aerei condotti dalle forze armate russe in Ucraina. Mosca intanto scrive alla NATO per denunciare le esercitazioni volte a simulare l'isolamento di Kaliningrad, avvertendo di essere pronta ad usare l'intero arsenale per difendere la sua exclave, compresa l'arma atomica. Strage di Brandizzo, udienza preliminare aggiornata al 28 ottobre. Si è aperto oggi al Tribunale di Ivrea il procedimento per l'incidente ferroviario avvenuto la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, che costò la vita a 5 operai travolti e uccisi da un treno mentre si apprestavano a eseguire i lavori di manutenzione sui binari. La Procura piemontese ha chiesto il rinvio a giudizio di 21 persone tra dirigenti aziendali e societari. È morto a 100 anni Giuseppe Peppino Mazzullo, attore messinese, storica voce di Topo Gigio. Un sodalizio durato 45 anni che ha attraversato diverse generazioni della televisione italiana. Il tennis c'è attesa per la decisione di Jannik Sinner sulla sua partecipazione al torneo di Shanghai dopo il problema al ginocchio. In queste ore il numero uno al mondo scioglierà la riserva. In forse anche Musetti dopo il forfè al Japan Open per via di una frattura all'anulare della mano destra. Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: 99 non è possibile.
6: Tutto ok?
5: 99, Puma, microtasso.
6: Calmati, ora chiamo qualcuno.
5: 99,
6: pronto?
5: Puma.
6: Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
5: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
7: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.
8: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1.000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
9: Lasciati incantare dal potere della musica. In ottobre ad Alessandria, Vivaldi Flute Week. Da lunedì 5 a sabato 10 ottobre 2026, il Conservatorio Vivaldi di Alessandria presenta la sesta edizione della Vivaldi Flute Week, il primo festival del Piemonte interamente dedicato al flauto. Un evento unico nel suo genere. Tutti i pomeriggi, dalle 18.30 ad Alessandria, concerti a ingresso libero fino a esaurimento posti con grandi flautisti internazionali. Per info www.vivaldiflutuic.it.

0: Love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Arreda la tua casa con un'illuminazione calda.

0: comoda e confortevole. L'illuminazione di design arreda e rende gli ambienti piacevoli e decisamente personali. Al centro Piazzolla di Terzo trovi uno showroom di 250 metri quadrati, esclusivamente dedicato all'illuminazione per i tuoi ambienti interni ed esterni, e puoi realizzare soluzioni a LED su tuo progetto. Centro Piazzolla, a Terzo, in Regione Domini, piazzollasrl.com. Anche ampio showroom dedicato all'arredo bagno.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: No, ma perché devo scendere sempre io? Piove, fa freddo e il cancello è di nuovo bloccato.
4: Te l'avevo detto di chiamare Stay.
5: Non lasciare che l'inverno ti blocchi fuori casa. Per l'automazione dei tuoi ingressi, affidati a Stay. Siamo installatori ufficiali FAAC e interveniamo anche su automazioni non installate da noi.
3: Domani chiamo.
4: Bravo, ora guida tu e stai attento a non bagnare i sedili.
5: Per la tua sicurezza e le automazioni, affidati a Stay. Siamo quelli dei quattro quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it. Su nuove installazioni o sostituzioni integrali, detrazione fiscale fino al 50% entro fine anno.
6: Reverson, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverson, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta. Occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverson trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverson, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
7: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
8: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
9: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
10: Fashion Day a Torino Outlet Village. Solo domenica 11 ottobre. Approfitta degli extra sconti del 70% sui prezzi outlet nei negozi aderenti. Dalle 9 alle 20 shopping e intrattenimento. Ti aspettiamo per un evento imperdibile a soli 10 minuti da Torino. Hai un solo giorno. Segna la data. Fashion Day 11 ottobre. Solo a Torino Outlet Village.
11: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: 139, impossibile!
8: Tutto ok?
7: 139, Kuga, microtasso!
8: Calmati, ora chiamo qualcuno.
7: 139,
8: pronto?
7: Kuga.
8: Sì, dice solo 139, Kuga e microtasso. Ah, ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Kuga Hybrid con microtasso Ford.
7: 139 euro al mese, anticipo 4.350 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 6,79, rata finale 16.462 euro!
9: Concessionaria Ford Unicar, presso i nostri showroom di Alba, Bra, Asti, Alessandria, Tortona.

0: Love Radio City.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio auto gru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. SAS Auto Group.
4: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
5: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
6: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
5: Davvero comodo!
7: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.

0: tu non puoi, lo solleviamo noi.
1: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio auto gru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
2: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
2: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 109, ecosystem2000.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
5: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Radio City.
1: Non stop.
0: Radio City. Non stop.

0: Le 22 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.

0: successi.
1: I Love Radio City.

0: Radio City, solo grandi successi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio City.
2: Radio City.
1: Il suono dei grandi successi.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora,
1: in Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.
2: Ogni giorno.